0: Radio 3 Telesuona.
1: Ok, 20-25. Sto sempre meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lui.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Gli ultimi saranno i primi.
2: No, dai, non voglio piangere.
1: Ultimo, il cantante. Vai all'ultimo banco e rifletti su quello che hai fatto. Giusto?
2: Sì.
3: Sì.
1: Ci sta. Perché la parola ultimo oggi è così importante? Perché è pregna di significato? Perché?
2: Dai, mi viene da piangere davvero. Sapete che sono sensibile.
3: Tu perché? Pensa che io avevo un porta borracce che si chiamava Primo.
1: Ma va?
2: Sì. In che senso?
3: Primo.
2: Ma chi è che l'ha chiamato Primo?
3: Primo si chiamava. Primo.
1: La marca.
3: No, Primo.
1: Primo.
2: E ma l'hai chiamato tu?
3: Si chiamavano. No, così si chiamava. Primo.
2: Ma vabbè.
1: C'è un rapper famoso che non c'è più. Si chiamava Primo Brown. Vabbè, se vogliamo.
3: Ah, ecco. E lui arrivava, questo, adesso non so se è ancora in vita, arrivava sempre per ultimo. Era una cosa incredibile questa cosa, perché lui perché comunque una volta i figli si chiamavano primo, secondo, terzo, quarto,
1: cioè,
3: no, è vero,
1: al quindicesimo.
3: Io mi ricordo che mi hanno fermato in autostrada e un poliziotto si è presentato e mi ha detto che si chiamava Settimo, ed era Settimo.
1: Ma va?
2: Settimo rispetto a chi?
3: No, si chiamava Settimo.
2: Possiamo non perderci con le borracce e i poliziotti?
1: Ma non è che eri a Settimo milanese, fa guarda che lei è a Settimo.
3: No, no, comunque magari confermeranno la casa che ci sono persone che si chiamano coi numeri, perché una volta facevano così con le famiglie numerose.
2: Sì.
3: Il primo era il primo, primo.
1: Ma
3: il
1: secondo,
3: no. Sì.
2: No, no,
1: beh,
2: sì.
1: Primo Carnera, che era un pugile famoso.
3: Otto Lutrop.
1: Ma gli altri no, 7-6, non li ho mai sentiti, 5.
2: Scusatemi se vi interrompo, dopo parliamo dei nomi.
3: Ah, già, c'è uno
2: un
3: che
2: ragazzo.
3: Se ne va, è vero, sì, sì.
2: No,
3: è vero, è vero, c'è uno che se ne va.
2: Una borraccia dei nomi così.
1: Gli ultimi saranno i primi.
2: Grazie.
1: Torniamo. Perché oggi la parola ultima è pregna di significato, Margheritona? Perché?
2: Perché il mio amico Gianluca, qui al mio fianco.
1: Amico.
2: Sì, è mio amico.
1: Ci hai mai mangiato fuori da sola?
2: No, ma qui sì.
1: Dove?
2: Abbiamo mangiato delle brioche, delle situazioni. Quando ero in onda da sola abbiamo chiacchierato tanto.
1: Ma
2: sì, sì.
1: Ma cosa? Di DVD? Perché lui parla solo di DVD.
2: No, abbiamo parlato di cose anche di tarocchi, cose.
4: Sì,
2: roba
4: seria,
2: sì.
1: Ah, ma va tutti, certo. Occupi di tarocchi.
2: Lui ha una passione.
4: Tanto. Sì, sì, sì.
2: Sì, sì, vedi, non sei suo amico, se no lo sapresti.
1: Ma infatti io non ho detto l'amico. Non ho detto. Non ho.
2: Vabbè, Gianluca Albisetti, signore e signori,
1: sì. Bisetti.
2: Ha scelto di lasciarci,
4: sì.
2: Lavorativamente parlando, eh?
4: Chiaro.
2: Intraprenderà nuove avventure, nuove sfide.
1: Le conosci le nuove sfide, talmente sei amica?
2: Tranne una, sì.
1: E quante ne hai di sfide?
2: È un po'.
4: Vedi?
1: Bravo.
4: È come se
2: una che ha in ballo da un po' di anni, cioè da tanto tempo, e ha scelto di assecondarla.
4: Guardate, ma che matrimonio?
1: Ma che matrimonio?
2: E un'altra, insomma, un po' più blanda, nel senso.
4: Terra a terra
2: per concedergli il pane quotidiano.
1: Ecco. Ah, ho capito. Mm.
2: Ah. E in realtà Gianluca, però, ci ha ammesso che siamo il suo programma preferito, anche perché
1: sì,
2: è lui.
1: Ma lasciarlo parlare lui che è di fianco. No, chiedo,
4: no,
1: tu, visto che è di fianco a te, lascerei anche voce.
4: Mi aspetto qualcosa adesso da voi, quindi.
1: No, ma prima esprimiti, ha detto tutto lei di te. Allora di qualcosa di lei, dai, parla di lei, forza. Di qualcosa di lei, però. Perché
4: no,
1: se no.
4: Posso sicuramente dire in generale che è una giornata molto carica di emozioni. Sono un po' triste perché ho passato degli anni bellissimi.
1: Però. Bello quello che dici.
4: Degli anni bellissimi con tutta la radio, con tutta la tele, con i collaboratori, giornalisti e meno animatori. E
1: con noi tre
4: appunto,
1: dico.
4: No, poi poca roba.
1: Poca
4: roba. Poi l'ultimo anno qualcosina abbiamo recuperato.
1: Sì, ma poca roba. Poca roba,
2: ma
1: poca
2: poi
1: roba.
2: Giallo, chi ti metterà all'agonia?
1: Il pannolone.
2: No, all'agonia. Ah, no. Per come ti vesti.
4: Beh, per oggi mi sembra che la camicia sia più.
2: No, oggi
4: buona.
2: Sei pazzesco.
4: Mi sono proprio.
1: Però i pantaloni.
4: Mi sono proprio messo. Quelli,
1: quel marroncino lì.
4: Dato che quelli neri mi sono sversato su un po' di coca e.
2: Ecco.
4: C'è un'altra spiegazione.
3: No, il supervisor avrebbe un appunto. Che il giornalista, secondo il suo canone, non dovrebbe presentarsi con i pantaloncini corti.
4: È corretto, infatti.
3: Però ci può stare perché è bisogno.
2: Ma oggi non è praticamente più.
3: Ah, oggi non sei più giornalista?
4: No, fino, certo, fino alle 14, sì.
1: Alle 14 non è che può andare in giro e scartavetrare i muri. Fino alle 14 qua e deve essere ligio. Quindi rimettiti i pantaloni sporchi neri, poi ti cambi. Ma scusa, adesso faccio io il direttore, visto che Ruben è assente.
3: Sì, sì.
1: Faccio io il direttore.
3: Sì.
1: Togliti i pantaloni e resta in mutande, è più di
2: giallo. Cosa ti mancherà di Amici in affitto?
1: Beh, poco.
4: No, mi mancherà tanto. Mi mancheranno questi momenti di sicuro al mattino che abbiamo vissuto più volte. Alcuni forse li eliminerei.
2: Sì, beh, in effetti, povero.
1: Comunque sto sottofondo di C'era una volta in America a me sta struggendo.
4: Però grande, grande film, tra l'altro quello in DVD, chiaramente.
1: È il mio preferito.
4: Edizione. Ah, perfetto.
1: Film numero uno in assoluto. Ah, e tu ti metti la colonna sonora, è ovvio.
3: Se potessi portarti qualcuno nella tua futura avventura di
4: persona.
3: Radio
4: 3.
3: Sì, una persona, chi ti porteresti?
4: No, è troppo difficile. Troppo difficile. Sarebbe scorretto anche.
3: Di noi tre invece?
1: Vabbè.
3: Chi è che ti porteresti?
2: Me.
1: Vabbè, è normale.
2: Mi autoinvito.
3: Ma scusa, si autoinvita così.
4: No,
3: ma tutto
4: non è
3: lei.
4: Corretto,
3: tutto
4: non è corretto. Ti può, però si può autoinvitare.
1: È arrivato un vocale.
2: Fare oh, oddio.
1: Sentiamo.
5: Ciao. Mio suocero, in effetti, si chiama Secondo.
1: Capito l'interesse che c'è per te? Tu lo capisci o no? Cioè, hai le prove fisiche.
3: No, mandate un messaggino per Gianluca, almeno uno per Gianluca.
1: Ma infatti.
3: Perché è vero che i giornalisti di solito, diciamo, non entrano nel cuore delle persone, sì, però non come quelli dell'intrattenimento, giusto?
1: Che poi fanno un lavoro. Sì. Più utile. Ecco.
2: Beh, più di noi sicuro.
1: Beh, infatti, cioè. E lavorano tra l'altro molto di più rispetto a te, Michael, che arrivi sempre all'ultimo. Dai.
3: Ma cosa ti è andata la carica del vice direttore?
1: Eccola qua la novità.
3: Ecco.
1: Uno se ne va e l'altro arriva. È come le nascite e le morti.
2: Vabbè, Giallo, ma non è l'ultimo intervento, torni dopo.
4: No, anzi, fra poco dovrò ancora salire. Quindi.
2: Va bene, quindi lasciamo ancora.
1: A che lasciamo? Tanto non ha niente da fare, dai. L'ultimo
5: giorno. Ciao Gianluca, io ascolto questa trasmissione solo per sentire la tua voce, perché coi trenini sta sui maroni.
2: Qualcuno scrive: Martina, Gianluca, non farti bullizzare per i pantaloni. La risposta doveva essere: e allora licenziami.
1: Esatto, allora dai, mandami a casa. No, Giallo, a parte gli scherzi, siamo molto contenti che fai la mattina perché possiamo salutarti.
4: Assolutamente.
1: Non sembra, ora ridiamo e scherziamo sempre perché è il nostro target, sì. La nostra cifra stilistica. Però in realtà è brutto quando qualcuno. È bello sapere che vai a fare qualcosa che ti piace, però è brutto perdere un punto di riferimento. Ecco, questo.
2: Guardate quanti messaggi. In bocca al lupo, Giallo, virgolettato. Buona fortuna per tutto, Gianluca Albisetti. Che i tuoi desideri si realizzino. Sì. Si realizzeranno perfetti, vabbè, insomma.
1: Poi Gianluca, ricordati 2000 che mi devi. Okay. Beh, arrivano anche questi messaggi che lo vedono sparire.
2: E un saluto alla suocera di Gianluca, che io e Max Lins abbiamo conosciuto in un'esterna.
1: Vero. Okay. Che tra l'altro parlava male di Gianluca in modo.
4: Sì.
1: Vabbè, non ti dico.
4: Uomo quelli di anni.
3: Comunque, sì? Neanche Enrico Mentana ha avuto uno spazio così importante.
1: Esatto,
3: la
1: senti lei adesso. Grazie, arrivederci. Ciao.
3: Vuoi una canzone? Sì, perché fuori mi ha detto che voleva una canzone. Che canzone vuoi?
4: Non lo so, oddio.
3: Ma hai detto che volevi una canzone?
4: Sì,
3: non lo
4: so, perché dopo sono quelle tri. No, sono il mio gruppo preferito, ma sai cosa? Una cosa spagnola che sto sentendo ultimamente.
2: Ma se abbiamo messo qua i Linkin Park, di chi vuoi Linkin Park? No?
3: Ma ci c'è anche Ultimo se vuoi, con tutto. Ma
4: No,
1: dimmi una roba spagnola che magari è intrigante.
4: Guarda, no, ma perché allora si chiama Memuero.
1: Chi?
4: La Quinta Estación.
2: Memuero, muoio.
1: Cercalo, dai, che cerchiamo. Sì, cerchiamo.
4: L'abbiamo scoperta, sai che sono un grande fan del wrestling. È un'entrata di un wrestler messicano che è diventata molto virale. E ce l'ho in testa da settimane.
1: A Power?
4: Sì, entra in Messico con questa canzone che è molto famosa in tutta la nazione.
2: No, perché Memuero non mi sembra.
3: È questa?
4: Meravigliosa.
1: No, bello l'inizio. Ciao Giallo, a dopo.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: A mai più.
2: Ma no,
1: dopo.

0: so come la pensiate voi, ma non mi sembra il sound di ingresso di un wrestler. Però magari mi sbaglio, cioè,
1: sì, ma di uno che ha già perso.
0: Uno che esce.
1: Sì, uno che dice: vabbè, ho perso, ciao.
0: Vabbè. Però,
1: tra l'altro, arrivano un sacco di messaggi. Ad esempio, Quinto, tornando, come diceva Michael, ai nomi che sono dei numeri perché vanno in sequenza nelle vecchie famiglie numerose, perché ora ce ne sono molto meno da noi, credo.
0: Ah, perché che figlio è quello? È il terzo?
1: Sì, quindi
0: terzo.
1: Quinto è vero, è un nome, usato. Primo, sì. Ci sono anche tanti personaggi famosi. Massimo Decimo Meridio.
0: Scusatemi, chi si chiama Ottavio? Magari è ottavo, ma hanno aggiunto una I.
1: Sì.
0: Ottavio, per renderlo un po' più.
1: In tedesco, otto si usa tanto.
0: Otto?
1: Otto, che non so se sia otto, nel senso, non credo, però.
2: Villeneuve? Neuf?
1: No. Anche perché quella è Villa Nuova, Città Nuova, Villeneuve. Ex il papà, corridore di Formula 1, ex corridore di Formula 1, anche il figlio. Villeneuve,
2: sì. Però altri numeri, secondo me, sopra il 10, non è che c'è uno che si chiama 10.
1: Massimo Decimo Meridio!
2: Sì, ma non, era Massimo prima.
1: No, Massimo l'ha aggiunto dopo, era Decimo Meridio.
2: Ah, ok.
1: Vai, tu metti un nome che tutti capiscano. Massimo.
2: C'è qualcuno che si chiama Cento?
0: Secondo me, allora, primo, secondo, terzo no, Cento no.
2: No.
0: Ci sarà una... ad esempio, scusatemi, al sud, in Italia... alcuni nomi arrivano dal fatto di essere esposti, cioè nei grandi conventi, penso che fosse, quando arrivavano i bambini orfani, Esposito era esposto
1: agli altri, al pubblico.
0: Eh sì, per essere adottato.
2: Ma guardate che tanti cognomi arrivano da caratteristiche, per esempio i Bernasconi è perché arrivano da Berna.
0: Ma va.
1: Eh sì. E Casanova?
2: Casanova
0: da casa,
1: no, che è Villeneuve, la traduzione è quella.
0: Oddio, esatto. Sei Villeneuve.
2: Sono Villeneuve io, sì.
1: Guarda sì, che sì. E tra l'altro, per rimanere in tema, Stranger Things, la protagonista si chiama 11.
0: Ah, è vero
1: 11.
2: Hai detto che non c'è il 3, invece c'è un cantante che si chiama il 3.
1: Sì, è un rapper.
0: Qui mi hanno detto anche, scusatemi, c'era un calciatore che si chiamava Centofanti.
1: Vero,
0: sì. Ma di cognome.
1: Sì.
0: Tra l'altro,
1: tutto attaccato. È un po' come il nostro uomo dell'oroscopo,
0: Sergio Della Bruna.
1: È tutto attaccato.
2: Iniziamo il programma perché
0: io
2: c'è lo sponsor, c'è la sigla e sono le
0: 17:18. Sì, sì,
1: c'è anche uno sponsor ancora. Sì. Bene. Sì.
3: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
2: Oggi vi risparmio il trombasveglia. Va bene?
0: Non c'è tempo per il trombasveglia.
1: Ma infatti. Buongiorno, preparatevi perché oggi siamo in forma.
0: Sì, sì. E come?

0: L'altro giorno, spero si possa dire in onda, la Lupacchiotta, la Laura Zucchetti, sapete che è una delle mie migliori amiche,
1: sì,
0: mi ha detto che un giorno, lei è a capo della redazione,
1: certo,
0: arriva in redazione e sente e fa, che cos'è? No, era Kretschmar Bob, che era in un angolo, Robert,
1: Bob, sì.
0: Beh, Bob, sì, Robert era in un angolo e stava provando a fare il gabbiano, fa, non mi viene ingabbiato.
2: Stiamo rovinando, sì, anche la redazione,
1: sì. È insentibile sta roba.
0: Se volete tengo corsi di gabbianitudine una volta a settimana, vi aspetto.
1: Sì, tra l'altro è il nuovo lavoro di Gianluca Albisetti, sì. Sarà presidente, sì, della Gabbiano, sì, in Gabbiani,
3: sì. Sì, si sa, si sa.
2: No, poi vabbè, i cognomi, per esempio c'è Ferrari, che arriva da il lavoratore del ferro, che faceva il fabbro. Le famiglie che si facevano i fabbri venivano chiamati Ferrari. Oppure, per esempio,
1: scusa, quindi l'auto, la famosa auto arriva dai fabbri?
2: Esatto.
1: Che ci può stare, però, comunque.
0: Beh, origini umili comunque.
2: Sì, sì, esatto. Sì, oppure sì. Barbieri, che è un famoso chef.
1: Sì.
2: Ecco, perché la famiglia, non di Barbieri, ma da dove nacque poi quello che è il cognome, erano dei barbieri.
1: Ho capito.
0: Pensa a te.
2: Oppure Bianchi, perché la famiglia era bianca. No, sono cose.
0: Ma in che
2: bianca,
0: senso in bianca? Che senso?
2: Bianca nel senso che era bianca.
1: Di pelle?
0: Magari
2: sì, bianca di pelle.
0: Albini.
1: Scusami, in Ticino sono tanti negri. Conosco uno,
2: sì,
1: Romano Negri, che
2: sì,
1: saluto.
2: Sì.
1: Perché la famiglia.
0: Attenzione,
1: non lo so,
0: dove stiamo andando,
1: non lo so,
0: a parlare.
1: No, vabbè, ma se è bianco.
2: No, però è così. I cognomi che noi abbiamo hanno una rilevanza storica, soprattutto legata al mestiere che faceva quella famiglia.
1: Quindi i Rossi sono pelle rossa.
2: Perché erano rossi? Perché erano rossi?
0: Ma rossi di capelli?
2: Di capelli, sì.
0: Ah.
2: Sì,
0: scusatemi,
2: li hanno chiamati rossi.
0: Però tu, Villeneuve, ok. Bonfanti.
1: Bonfanti.
0: Sarà. I Fanti, che erano buoni.
1: Non lo so, non lo so da dove arrivano tutti.
0: Ma Zanatta non c'è niente.
1: No, Zanatta è una storia sua.
2: No. Sì. I grandi conquistadores che andavano a prendere purtroppo le zanne degli elefanti.
1: Tu sei una che ha sterminato, sappilo. La tua famiglia ha sterminato Zanatta. Sciuramilli, salutiamo col cuore in mano.
2: Oppure il Russo, c'era un portiere del Lugano che si chiamava Francesco Russo. Ma
1: perché?
2: Non era. Perché?
0: Russava.
2: Brava!
1: Perché di notte
2: sì, faceva come lavoro. Avete presente che c'è quel lavoro dove provi i materassi?
1: Sì.
2: Esatto, faceva quel lavoro.
1: Questa
2: lì
1: mi sa di bufala, però. Sì.
0: Allora, qualcuno dice: il mio cognome vuol dire trappola per topi. Ma se non ci dite come vi chiamate, non rende. Vai con gli audio, Maxoli, senza pietà.
4: Buongiorno,
0: vai.
4: Amici d'affitto.
0: Buongiorno.
4: Adesso che cognomi. E chi si chiama di cognome Gabboni? O Cappone? Ditemelo voi.
0: Beh, Capponi, no, il Cappone non è la roba da mangiare.
1: Il Cappone, sì.
0: Il Cappone.
1: Poi c'è Al Capone,
0: certo,
1: con una bisola, che quella è un'altra roba.
0: Sì.
1: E non lo so, chi si chiama Cappone, che ne so.
2: Non lo so. Pure c'è qualcuno sicuramente all'ascolto che si chiama di cognome Sartori. Perché la famiglia era sarta.
0: Ah.
1: E tra l'altro il cognome.
2: Non sarda,
1: No, no, sarta. Tra l'altro il cognome trappola per topi è Mastrillo.
0: Ah, ma dai!
1: Perché il mastrillo è una trappola per topi?
0: Non lo sapevo.
1: Non lo sapevo nemmeno io.
0: Allora, l'avevo raccontato a Maxi tanto tempo fa, ma visto che ormai siamo un gruppo nuovo, lo riracconto. E c'è una pasticceria a Varese.
1: Ah, sì.
0: Che sì. Vabbè, ve lo dico dopo.
1: Brava!

0: Acesta e Radio 3. Radio 3. Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
1: E i consumi?
0: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
1: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
2: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: Pirminmurer.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Comunque, io non sono fan di Ultimo, però tutti i giorni, Michael. Adesso capisco che ti piace, però basta.
2: Posso fare un gesto? È in palinsesto.
3: Ah, vabbè.
2: Ho capito, ha fatto il gesto dell'ombrello.
3: Beh, vi stavo dicendo che a Varese c'è una pasticceria che si chiama Pirola. Però in realtà hanno fatto cambiare il cognome perché non c'era la O. E hanno detto non è il caso di aprire una pasticceria, hai capito?
2: Aprirla.
3: Bravo.
1: Mi piace quando giri attorno alle cose e non arrivi al dunque. Bravo.
3: E Max Lins lo sa già sicuramente, anche gli amici in affitto l'ascolto, però lo riracconto. Ho una cara amica che si chiama la Zoccola.
2: Ho detto
1: ci sta, bravo.
3: Ecco, e lei ha aperto una pasticceria, le hanno detto beh cambia cognome, lei ha detto no mi rifiuto. Oh, ha avuto un successo perché nessuno dimentica il cognome,
1: capito? La pasticceria,
2: certo,
3: cioè
2: certo.
3: Come lo zoccolo ma al femminile. Oh, vi dico che ha spopolato.
1: Perché attira, giustamente.
3: Perché ti rimane impreso.
1: È vero.
3: Pasticceria.
1: È vero.
3: Poi posso anche dirlo perché si chiama così, la zoccola.
1: Tra l'altro c'è una domanda che secondo...
3: Emma, ragazzi, Emma è un cognome, scusatemi.
1: Capito, però, è la ZOL, e poi alla fine.
3: È perché in realtà è un cognome.
1: Ma neanche i rapper arrivano così al dunque. Allora sentiamo.
4: Buongiorno amici in affitto.
1: Buongiorno.
4: Soprattutto ciao Marghe, sono la Stefi.
3: È la mia prof.
4: Ma a questo punto scusate, ho paura di chiedervelo, ma Crivellaro da dove arriva?
2: Crivellaro.
3: È la mia insegnante di Pilates.
2: Crivellaro.
1: Sì.
2: Ma prima da Crivelli. No. Da Crivellare, man.
1: Ah.
2: Quindi Al Capone, Totorina, tutta quella famiglia lì.
3: Ah.
2: Ma non trivellavano loro, scusa. Non erano ricercatori di diamanti.
3: Ma crivellare cosa vuol dire con la C?
2: Bucare a suon di proiettili, crivellare.
3: Ah sì?
2: Crivellare, sì.
1: Ma certo, ti crivello di colpi.
3: Ah,
1: ma
3: scusa, non lo sapevo.
2: Lì. Lei che non comunque, ho mai... lei è forte in italiano.
1: Ho visto.
3: Ma io non ho mai crivellato nessuno.
1: Brava. Invece lei che è crivellaro, sì.
3: Sì.
1: Te la vedi in colonna quando sono crivellaro.
2: Ah beh. Prego. Io avevo un professore di francese che si chiamava Crivelli. Adesso
3: anch'io
2: capisco tante cose.
1: Anch'io ce l'ho avuto.
2: Anche tu, alle scuole medie di Anna.
1: Ma certo, Crivelli.
3: Io e la mia amica Diana Crivelli. Che
1: abbiamo
3: lavora...
1: avuto la Diana come insegnante.
2: Ma è giovane.
3: Ma
2: no,
3: che stupidini.
1: Ah, ti dicevo.
3: Vabbè.
2: Poi, comunque Casa Nueva.
3: Sì.
2: Ultimo è il cantante dei bambini.
1: Ma no, non è vero.
2: No, non è cantante dei bambini.
1: Oh.
2: Sui cognomi, per esempio, Ricci, chi si chiama Ricci di cognome, è perché la famiglia in passato aveva tutti i capelli ricci. Avevano tutti i capelli ricci, ma... allora li hanno chiamati. Voi siete ricci.
1: Ma è vero o è buffo?
2: No.
3: Anch'io non capisco il confine tra la realtà.
2: No, è la verità. Io ho visto un podcast, potrete andare a vedere anche su internet, di Barbieri, che è un grandissimo storico, che ha parlato di queste cose. Cioè, adesso questa cosa qua, è vero che si dicono tante castronerie in diretta.
1: No, lui è un personaggio riconosciuto, studioso.
2: Ha proprio parlato dell'origine dei cognomi. E i cognomi nascono proprio così, perché quella famiglia veniva chiamata così dalla gente, perché non c'erano i cognomi all'inizio, venivano chiamati, quindi i ricci erano perché la famiglia aveva i capelli ricci.
1: Certo.
2: Vocale.
3: Vai.
4: Tanti anni fa, guardando forum, c'era una signora che voleva cambiare il cognome e il padre non voleva. Vabbè, alla fine si chiamava Thierry Puntini Puntini.
3: Sì.
4: E lei voleva mettere al posto della I una Y, così era Ia.
3: Ah, beh.
4: Cognome, non Ia.
2: Come cambia?
4: Cioè, la finale, no? Alla fine il padre. Sei e rimani.
2: Però è vero.
3: Che poi metti una T al posto della I e fai trota.
2: Wow, beh, sempre di bene in meglio.
3: Posso dirvi che trota è più divertente?
1: Ma cambia, qualcuno diceva che, ecco adesso mi viene in mente, Rossi, tipo Vasco Rossi, Mario Bianchi, questi nomi qua venivano dati anche ai bambini, purtroppo, storia che mi è stata raccontata ora, voi non l'avete sentito, durante la guerra, quando si trovavano bambini che ormai non avevano perso tutti e non sapevi chi erano, e magari loro erano troppo piccoli per sapere il cognome,
3: certo,
1: e li chiamavano così. Verdi, bianchi.
3: Ah!
1: Sì, davano questi cognomi molto semplici, molto banali, tra virgolette, non se la prenda che si chiama così, però insomma, molto diffusi proprio per. È un po' come il John Doe in America, quando tu.
3: Ah!
1: trovi qualcuno che non, di cui non sai l'identità, lo chiamano John Doe.
3: Quando noi diciamo il tipico Mario Rossi di turno, ecco, John Doe, ecco, è vero?
1: Ecco, questo è uno dei significati che hanno dato a questi cognomi qua.
3: Vedete bianchi. Che scrivono qua, Esposito veniva dato ai bimbi abbandonati in chiesa e deriva da esposto a Dio, ve l'avevo detto.
1: Ah, ecco, sì.
2: Ma interessante. O pecoraro, perché curava, erano pastori che curavano le pecore.
1: E noi conosciamo un pecoraro, conosciamo pecoraro. E arriva da lì. Poi barbato, credo che sia sempre come barbieri.
2: Sempre legato, sì, alla barba. Sì.
1: Magari un'altra, è la famiglia che si divide agli inizi, dico, va in un'altra direzione, cambia leggermente il cognome. Ho capito. Basta.
3: Bene.
2: E invece il tuo Bonifazi?
1: E il mio arriva dai sultani. Sultani, ricchi, sì, famosi. Poi c'è stato il crack classico, la perdita di soldi, siamo diventati Bonifazi.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Giorno.
0: Volevo dirvi che nella mia vita ho conosciuto un Lobrutto e un Bonuccelli. È che il Bonuccelli incuriosisce, no?
2: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
3: Apriamo velocemente la finestra che richiudiamo subito, quindi c'è spazio solo per un augurio. Buongiorno ragazzi, volevo chiedervi se potevate fare gli auguri a Ginny.
4: Auguri Ginny!
3: Per i suoi 11 anni, da mamma Vale, papà Paolo e la sorella Bea. E soprattutto dai suoi pony Sunny e Talisman. I pony soprattutto sono sempre all'ascolto. Ti vogliamo bene Jenny!
4: Ciao Ginny!
3: Ginny! Mamma mia, ho sbagliato. Auguri!
5: Auguri, auguri, grazie anche ai pony. E un giorno sarebbe bello portarli qua in studio, i due pony.
4: Sapete che ci ho pensato l'altro giorno che sarebbe figo portare un pony?
3: Voi lo sapete che i pony respirano aria, ma poi la trasformano.
5: Ma adesso che sei vice dir?
3: Ma infatti, pulisco
5: cioè,
3: io.
5: Chiediamo a
4: ma il pony sale le scale o deve prendere l'ascensore?
3: No, il pony sale le scale.
4: Sì?
3: Sì, il pony è un cavallo basso. Non
4: Hai,
3: è che...
4: hai mai visto un cavallo salire le scale?
3: Sì.
4: Davvero?
3: Sì.
4: Sì.
5: Possono salire le scale?
4: Non pensavo.
5: No.
3: Secondo... I cavalli salgono le scale, ma saltano adesso... gli ostacoli, non salgono le scale. Cos'è?
5: Ma si cosa fermano. Vuol dire? Cosa vuol dire?
4: Scusa.
5: Anche l'elefante riesce a nuotare, ma non sa saltare.
4: Chatti, scusami. I pony barra i cavalli sanno fare le scale?
3: Ma sì.
4: Aspetta.
3: Ma perché non dovrebbero?
4: Tipo, secondo me no. Aspetta.
3: Ma te,
4: non lo so,
3: figurati.
4: Perché. Cioè,
3: ma il cavallo sale.
4: Il cavallo dorme in piedi?
3: Sì. Perché se si sdraia ha paura di non rialzarsi.
4: Davvero?
3: No, non lo so però. Perché dorme in piedi? Sdraiati.
4: Allora no. Sì, pony e cavalli fanno le scale, ma con parecchi limiti.
3: Vabbè.
4: Cioè se i gradini sono larghi, bassi e non scivolosi, alcuni cavalli riescono a farlo senza grossi problemi,
3: ecco.
4: Scendere invece è molto più difficile e rischioso.
3: Voi mi avete chiesto salire.
4: Hai ragione.
5: Fateci caso.
3: Nessun altro scendere. Tutti salgono le scale.
5: Fateci caso, i cani. E questa cosa l'avevamo trattata 10 anni fa
3: a livello medico.
5: I cani non riescono ad andare indietro, non riescono a inserire la marcia indietro. Il cane va sempre solo in avanti, non va indietro.
4: No, secondo me se si spaventano, ho visto dei cani arretrare.
3: Sì, arretrano. Lo squalo non va mai indietro, lo squalo non può,
5: no.
3: Geneticamente non può andare indietro.
4: Perché?
3: E non può fermare, se lo squalo si ferma muore. Lo squalo è sempre in movimento.
4: Se si ferma muore,
3: sì.
4: Cioè cade giù per terra?
3: Muore, sì, defunto.
4: Cioè se cade giù sul fondo del mare?
3: E addio. Invece se anche quando dorme leggermente si muove, sempre
4: e
3: in movimento.
4: E come fa a muoversi se dorme?
5: È sempre allerta.
3: È sempre allerta, sotto.
4: Vabbè,
3: Maior,
4: posso dirvi un'altra cosa che mi ha un attimo destabilizzata barra incuriosita barra ho detto è il nostro momento.
3: Ok.
5: Prego.
4: Ma Amanda Lear ha accusato di plagio Miley Cyrus.
3: Ma
4: e voi direte Amanda Lear, Miley Cyrus. Interveniamo subito. Chi siamo noi per non andare a controllare e oggettivamente vedere se c'è del plagio o no?
3: È uscito il nuovo disco di Miley Cyrus.
4: Sì.
3: E Amanda Lear lo ha ascoltato e ha proprio sui social scritto: grazie Miley per avermi rubato la mia canzone del 78. Più o meno il tenore era quello del messaggio.
4: Sì.
3: Andiamo a sentire, vediamo se è vero.
5: Quale delle due per prima?
4: Dunque, allora...
3: Miley.
4: Guarda, il brano pubblicato si chiama Red Lights
3: di Miley.
4: Sì, di Miley, estratto dal nuovo album Boss Persuades. Mentre il brano della buona Amanda Lear del 78 si chiama The Sphinx.
3: Oh, partiamo. Senti, con Amanda.
4: Sì.
3: No.
4: No, Miley Cyrus.
3: Con Amanda.
4: Red lights.
3: Bella. Driving with red lights behind us
4: and cliffsides on the right. Ok, chiaro il concetto. Adesso sentiamo Amanda Lear.
3: Amanda Lear.
4: Con The Sphinx.
3: Sarà uguale.
4: Anno 78. I wish I could be like the king who said to his people, my friends. Beh,
3: molto simile. This is now the end. If we lose this battle, we shall live.
5: Beh, io sto con Amanda.
3: Anch'io.
5: E per stare con Amanda proporrei che la canzone di Natale la facciamo su queste note.
3: Io sono d'accordo con te, però farei su Tomorrow di Amanda Lear, se vogliamo ascoltarla. Che...
4: Voulez-vous rendez-vous?
3: Ma cos'è quella canzone?
4: Tomorrow.
3: Buon Natale.
5: La facciamo su Amanda Lear e la invitiamo come special guest.
4: Sì.
5: Buon

0: Allora, il testo sarà questo, Max.
1: Buon Natal Ticino.
0: Ti piace?
2: Alessandro, cosa di se n'è andato?
0: Alessandro ha abbandonato lo studio.
2: Sì, secondo anche la chat.
3: Il Voulez-vous va mantenuto, amici. Sì. Cioè, Voulez-vous festeggiare Natale.
0: Non è Ticino.
3: Pensiamoci, dai. Sì,
2: se no escludi gli altri.
0: No, no, è vero, hai ragione. Effettivamente escludiamo. Noi dobbiamo riferirci alla Svizzera italiana, non tutta la Svizzera. Perché sennò, scusa.
3: Perché tutto il mondo non si può?
2: Infatti. Perché non possiamo essere inclusivi?
0: Perché siamo Radio 3i.
2: Ah, non siamo Radio. Non stavo dicendo un'altra cosa.
3: Va bene così.
2: Ok.
3: Basta.
4: Come dice il detto? Non c'è due senza tre. Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
5: Buon ascolto.
4: Questa è Radio 3. Telesuona.
6: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
7: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
8: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
9: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3i. Amici in Affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: ricordo che a breve uscirà la seconda stagione della serie TV dedicata agli 883.
1: Ah, è vero, hai ragione, però su Sky non ce l'ho.
0: Ne lo so.
1: Vabbè, verrò a casa tua.
0: Sì, sì, sì, sì. È bella.
2: Tutti a casa di Maxi, dai.
0: Ma infatti.

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
1: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
2: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il Morning Show.
3: Venerdì 9 ottobre, festeggia il 20.

0: cambiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
1: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
2: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.

0: se stiamo diventando una trasmissione che parla di medicina, lo dicevate, mi preparavo un po' meglio.
1: Potete suonare il campanello, per favore?
0: Sì, sì, sì, sì. Chi c'è?
1: Allora, c'è il mio amico, perché ok, medico, però prima il mio amico,
0: sì.
1: Marco Marano.
0: Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Medicina sportiva, qua non si scherza niente.
0: Però almeno la prima volta, Marco, noi la prima volta che ci vediamo, è la prima cosa che ti ho detto, non è neanche ciao, ma sei troppo specializzato, nel senso che

0: Sì.
1: Abbiamo letto il tuo curriculum, me lo elenchi un attimino perché è veramente lungo.
2: Sono specializzato in ortopedia e medicina dello sport, mi occupo però praticamente esclusivamente di medicina dello sport e seguo le due squadre di calcio, di hockey e Lugano. Ho partecipato alle Olimpiadi, faccio anche parte del comitato olimpico, sono medico olimpico e sono direttore del centro Swiss Olympic Ars Medica di Manno.
1: E la tua vita privata non esiste?
2: No.
1: Ovviamente
2: no,
1: non c'è tempo.
2: Ho una moglie, ho quattro figli.
1: Pure!
0: Ah, ha trovato tempo pure per fare quattro figli?
1: Lui dilata il tempo, le sue giornate sono di 27.000 ore. Capito? Benvenuto
2: grazie,
1: ovviamente.
2: Grazie per l'invito.
3: Una domanda, grazie. Fai solo diagnosi o operi anche?
2: No, non opero.
3: Non operi?
2: No, mi occupo solo della parte non chirurgica, okay. Quindi solo problematiche muscolo-tendine, classici infortuni degli sportivi.
1: Okay. Certo. Sia per l'hockey che per il calcio, dicevi Sponda Lugano in questo caso.
2: Sì, Lugano.
0: Ma lo sapete perché ho portato Marco qua?
3: Perché?
0: Perché Marco l'altro giorno mi ha scritto, ha visto che mi sono iscritta a Pilates.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì, sì.
0: E mi diceva, senti, vengo a sfatare questo mito. Dicono che in Ticino, dati alla mano, Marco Celiani, aveva imparato anche in onda.
3: Sì.
0: In Ticino pare si pratichi sempre meno sport, ok? E lui dice, eppure il Pilates sta andando...
3: Sta aumentando.
0: Beh, le richieste del Pilates, boom!
1: Ti chiedo, il Ticino come cantone è uno dei meno sportivi in Svizzera?
2: Sì, recentemente è uscita una statistica della Confederazione che ha mostrato come in Ticino ci sia un 30% di popolazione che è sedentaria al 100% rispetto a una media del 17% della Svizzera, per cui quasi il doppio.
1: Ma i dati sono... tutte le età o ad esempio i ragazzi? Perché io riscontro, essendo papà di un ragazzo di 17 anni, riscontro molti miei amici che hanno più o meno ragazzi di quell'età che dicono mio figlio non ha mai fatto fare sport. Invece per me è abbastanza naturale che un genitore provi, che sia il ballo, che sia il curling, è uguale, però fargli fare delle attività. Invece tu mi dici
2: tutte le età, anzi c'è da dire effettivamente la fascia degli adolescenti è ancora più alto, il valore tocca il 40%.
0: Urca.
2: Sì, ed è un dato davvero secondo me drammatico da medico dello sport, perché noi dobbiamo considerare che ogni sedentario oggi è un malato domani. Questo ormai è chiaro, la medicina dello sport lo insegna, tutti gli studi che sono stati pubblicati lo insegnano.
0: Che frase forte, Marco,
2: Fare attività
1: vera,
2: fisica,
1: però.
2: L'attività fisica è una medicina. Per cui prescrivere l'attività fisica è come prescrivere un farmaco.
1: Domanda: è dovuto secondo te anche, perché non c'è un fattore solo, è dovuto anche al costo? Perché lo dico, ad esempio il calcio, credo, vado a spanne e poi tu mi correggi, rimane lo sport più accessibile a livello economico per un genitore, la tassa annuale, poi prendi gli scarpini, però ad esempio il basket, il judo, e con questo non voglio denigrare questi sport, però costano leggermente di più, è dovuto anche a questo?
2: Io penso che ci siano fattori economici senz'altro, quindi non tutte le famiglie hanno la possibilità di potersi permettere l'abbonamento, e chiaramente tanti sport hanno dei costi importanti. Tanti. Ci sono anche fattori sociali, non bisogna dimenticare che comunque le infrastrutture sono determinanti e purtroppo il nostro cantone, a differenza di altri cantoni, a livello di infrastrutture probabilmente non è messo così bene. Il traffico, i posteggi, sono tutti fattori che anche da genitore vi posso assicurare che rappresentano un fattore importante. Se io devo portare mio figlio e devo passare 45 minuti in auto e poi magari non trovare il posteggio al campo, probabilmente dopo la seconda volta
0: diventa un impegno,
1: soprattutto se hai più figli. Però devo dire, lo dico sempre per esperienza, avendo altri due ragazzi più piccoli, il bello è quando i genitori si aiutano, tipo hai due figli, uno fa basket, uno fa judo, sono gli stessi orari, stesso giorno, purtroppo non puoi portarli tutti e due, è bello vedere i genitori, non ti preoccupare, tua figlia la porto io.
0: Sì, poi, bello.
1: Quello è anche un modo per socializzare, per fare un po' quartiere, comunque.
2: Questo esiste, però ovviamente se noi poi dopo allarghiamo il discorso anche alla fascia più adulta, gli anziani, ovviamente la statistica si stratifica e quindi il livello di sedentarietà aumenta. L'altra cosa che bisognerebbe fare secondo me è andare incontro anche a queste fasce d'età, magari con orari più accessibili, magari con delle promozioni per la terza età, magari per chi ha meno possibilità economiche. E poi non dimentichiamoci che comunque il Ticino è un cantone latino, i latini fanno meno sport, infatti i dati mostrano come i paesi del nord sono quelli più sportivi. Finlandia, Norvegia, Danimarca, i paesi scandinavi sono quelli dove praticamente la sedentarietà non esiste, invece nei paesi latini come Spagna, Italia e altri paesi
1: facciamo più fatica
2: a livello proprio culturale.
0: Ma pensa a te.
3: È una domanda, più che altro sul concetto di sedentarietà. Visto e considerato che sedentario deriva da sedere, star seduti, non è che si potrebbe fare o iniziare a proporre degli sport in cui si è seduti? E ce ne sono.
1: Automobilismo.
3: C'è il ciclismo, c'è canoa.
1: Canoa.
3: C'è anche quando sei in palestra che fai la leg pressure. Sei seduto.
1: Sì. Cioè,
3: potrebbe essere uno step per far sì che i giovani magari facciano sport.
0: Beh, ci sono quei pedali da mettere sotto al divano e mentre guardi il film pedali, Lo sapete?
1: E tra l'altro ho visto che ci sono anche dei corsi tipo hai 50 anni e sei un po' appanzonato? Eccoti, che ne so, gli esercizi alla sedia. In mente? Che...
2: Secondo me posso prendere questa riflessione come spunto, perché secondo me anche un altro fattore importante è che la gente pensa che lo sport sia solo l'agonismo, sia solo la sfida, sia... e quindi tanta gente magari che è tanto sedentaria fa fatica ad avvicinarsi allo sport perché si immagina lo sport come la prova estrema. Invece essere non sedentario vuol dire semplicemente attivare il proprio metabolismo rispetto a quando si è seduti, per cui fare attività vuol dire anche camminare, vuol dire anche andare a fare la spesa a piedi, vuol dire anche andare a fare la passeggiata col cane, qui anche fare le pulizie in casa, anche fare giardinaggio. Tutto questo rientra nell'attività fisica.
1: Vero.
2: Quindi chi è sedentario non fa nemmeno quello.
4: Questa è Radio 3i. Yeah.
5: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
4: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
6: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
7: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
4: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
8: Buongiorno, io presiedo una società di calcio piccolina, siamo in quinta lega e da qualche anno a questa parte noi abbiamo deciso di non fare pagare ai ragazzi la tassa sociale proprio per permettere a chiunque, anche chi non ha disponibilità economica, di praticare lo sport del calcio. In cambio noi diamo comunque il materiale di base e tutto, ma pretendiamo che i ragazzi partecipano agli eventi che organizziamo per raccogliere fondi.
3: Scambio eco.
8: E in questo modo funziona, perché mi rendo conto e ci siamo resi conto negli anni che molti ragazzi hanno anche questo tipo di difficoltà e devo dire che la cosa funziona, perché ad oggi siamo in 36, benché una squadra di calcio ne prevede al massimo 18-20, però riusciamo a farli ruotare tutti e accontentare tutti.
1: L'Inter forse a 36 giocatori.
0: Che bello!
1: Beh, ti ha detto, non ha detto,
3: non ancora detto, non ha detto la squadra, l'abbiamo chiesto tramite messaggio ma non ha ancora risposto.
1: Sapevi di queste realtà?
2: So che ci sono delle iniziative di questo tipo e sono davvero molto apprezzabili, perché abbiamo detto che purtroppo il fattore economico è un fattore molto importante. Bisogna cercare di spingere i ragazzi a fare sport, perché lo sport deve diventare una routine. Se si inizia a fare sport da bambini è molto più facile che poi la persona continui a farlo per tutta la vita. È molto più difficile iniziare in età adulta.
1: Tu dici bisogna spingerli, sono d'accordissimo, però ti leggo questo messaggio così ne parliamo. Mio figlio ha 6 anni, vuole fare mille cose e ci sta, vogliono provare giustamente.
0: Chiaro.
1: Però dice fa nuoto da quando ha 6 mesi, imposto da me, e per sua scelta fa calcio, tennis e skate. L'imposizione secondo te funziona da ragazzo? Perché no. Imporre, cioè cercare di fargli capire che è un bene, ok, ma imporre...
2: Ricordiamoci che lo sport deve essere comunque un piacere, bisogna fare lo sport che piace, che ci piace, e non bisogna imporlo. Poi dopo un altro fattore importante a quell'età, è vero, è importante fargli fare più sport, perché...
0: diversi.
2: Perché se farli specializzare, comunque fargli fare un'unica attività fisica, si è visto che a lungo andare può portare degli effetti contrari. Invece invece a quell'età, soprattutto durante lo sviluppo, è determinante che facciano sport con degli stimoli diversi,
1: sì.
2: Per cui è molto importante spingerli a fare, se proprio bisogna spingerli a fare più cose, però dall'altra parte poi dopo devono continuare l'attività che invece poi gli piace.
0: Certo. A meno che non ci sia una passione vera dove uno vuole concentrarsi nell'ambito agonistico, immagino, no?
2: Però anche per gli agonisti si è visto che in quell'età, per dire, se noi facciamo esempi importanti tipo Federer, Maldini, cioè anche atleti che hanno avuto delle carriere molto lunghe, loro hanno poi detto che da ragazzi, da bambini, loro hanno fatto più sport.
0: Ah, vedi?
2: Questa multispecializzazione, fare più sport, fare più attività, si è visto che poi a lungo andare ti porta a diventare più bravo nel tuo sport.
0: Che bello!
3: Io infatti quando ero ragazzino ho fatto basket, tennis, sci, tutti andati male.
2: Sì, però dopo magari ti specializzi in uno sport che ti piace di più e lì diventi più bravo.
3: Dopo ho scelto il calcio perché era l'unica cosa che mi rimaneva, il calcio, che all'inizio non mi piaceva, tra l'altro. Non mi piaceva. L'FC Porza, tra l'altro, la squadra che di questa iniziativa.
0: Ecco. Piccola parentesi, scusatemi, non c'entra niente, ma è legata al traffico.
3: Prego,
0: ed è importante per i nostri amici all'ascolto. Attenzione, incidente sulla cantonale Agno Bioggio, ok? Speriamo non si sia fatto male nessuno.
3: Esatto.
1: Poi invece chiedono, io l'ho provato una volta, è durissimo, almeno per me. Buongiorno, vorrei chiedere al dottore cosa ne pensa degli allenamenti ESM, spero si dica così, che promettono in 20 minuti lo stesso risultato di ore di palestra classica.
0: Io lo feci ai tempi.
1: Anch'io.
0: Quindi voglio sentire.
2: Allora, se ragioniamo nel breve termine, possono dare dei risultati soddisfacenti, a lungo termine no, non sono allenamenti che danno una struttura a lungo termine al muscolo e al fisico di poi mantenere quello che si riesce ad ottenere nel breve, quindi sono allenamenti che funzionano se ragiono nel volere appunto avere dei risultati presto.
1: Subito.
0: È vero.
2: Se invece voglio fare qualcosa di strutturato o voglio proseguire, come abbiamo detto prima, un'attività a lungo termine, di sicuro non è quello lo sport o l'attività da fare.
1: Sì, poi c'è anche, scusami Marghe, l'ho visto ultimamente, c'è stato Mister Olimpia dove ha vinto questo ragazzo, devo dire strutturato in un modo allucinante, perché è largo,
0: scolpito,
1: 3 metri di muscoli, sì, però ho visto che tantissimi di loro poi a lungo andare hanno problemi soprattutto alle gambe, schiena, ma pesanti, roba che gente non riesce più. Lasciamo stare quello che possono essere sostanze proibite, certo, non voglio entrare lì, ma anche il carico d'allenamento, qui voglio arrivare, per i ragazzi, di non esagerare, nel senso, è importante, ma è anche importante lasciare dei giorni liberi, perché molti hanno 7 su 7.
0: È vero.
2: Beh, il discorso Mister Olimpia possono essere anche belli da vedere, però ovviamente non è qualcosa di fisiologico quello che vediamo, e ovviamente tutto quello che non è fisiologico poi alla fine fa male.
1: Fa male.
2: Ovviamente quel tipo di allenamento è qualcosa che va oltre i limiti e le capacità umane, e chiaramente come tutto quello che viene fatto oltre i limiti porta a depro. Io dico sempre ai miei sportivi professionisti che a quel livello lo sport fa male. Ovviamente noi sappiamo che anche esagerare con lo sport, e purtroppo esiste poi una fetta di pazienti che invece è il problema opposto, cioè che fa troppo sport,
1: è ossessionato quasi
2: dallo sport. Anche quello fa male, perché fare tutti i giorni troppo sport ci porta alla fine ad avere dei problemi, anche quello.
1: Allora, ospite, l'ho detto, Marco Marano, specializzato in medicina sportiva, visto che arrivano tanti messaggi, non tiratevi indietro,
0: no,
1: aiutiamo.
0: Appena rientriamo dalla canzone ti chiederò quale sia l'età giusta per iniziare a far sport ai bambini, perché è una delle domande più gettonate, ok? E nel frattempo cantiamo Gianni Morandi insieme.

0: qual è l'età giusta per iniziare a far fare sport ai bambini? Ci risponde il nostro doc Marco Marano.
1: Beh, già da 3 anni si possono fare delle attività di coordinazione, delle attività motorie che possono in qualche modo chiaramente aiutare il bambino e fargli già iniziare ad avere contatto con col mondo dello sport. Quindi già da 3 anni si può iniziare.
0: Seguiti da qualcuno, perché il rischio poi di sollevare i pesi, cioè la struttura è talmente delicata.
2: Certo,
0: ecco,
2: beh,
0: che per quanto siamo fatti di gomma,
1: Sì, a quell'età si tratta più che altro di giochi che vengono fatti, più che altro sulla coordinazione, ma già dai 3 anni con delle persone qualificate si può iniziare.
3: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro.

0: Sempre con voi 24 ore su 24. 24 ore su 24.
1: Dottor Marano, io mi sono sempre chiesto il Pilates, perché non mi sono mai incuriosito tanto il Pilates. Ho sempre pensato che il Pilates fosse una sorta di body pump. C'entra col body pump, tipo questo, non ti faccio vedere.
2: E giù, e su, e giù, e su.
3: No.
1: E un altro ospite l'abbiamo perso.
3: Bello, bello, bello, bello, bello. È stato bello.
1: Riuscite a spiegarmi, Margherita e dottor Marano, che cos'è il Pilates?
4: Allora, il Pilates, c'è questo preconcetto, in realtà il Pilates è un'attività fortissima che nella nostra mentalità un po', che non, chi non lo conosce, ecco, pensa che sia soltanto lo stretching, fare un pochino di movimenti così
3: tipo
4: soft.
3: Risveglio muscolare al villaggio vacanze.
4: E invece
3: ecco.
4: No, invece il Pilates è un'attività completa al 100% che prevede una, chiaramente una componente di elasticità molto importante, ma che fa lavorare tantissimo anche la forza. Negli ultimi anni il discorso della forza nel nostro campo è diventato molto importante. Si è visto che la forza, quindi l'allenamento della forza, è determinante per la prevenzione degli infortuni, e in questo il Pilates è una delle attività più complete, perché appunto associa l'allenamento dell'elasticità, quindi lo stretching, all'allenamento della forza. E in più il Pilates è un altro fattore molto importante, che è uno sport dove si va anche a lavorare molto sulla testa, molto su, è nelle giornate che abbiamo noi molto stressanti, anche quello aiuta.
3: Non mi avete vista più rilassata?
1: No,
3: ultimamente.
1: Allora, Margherita è molto elastica, lo sappiamo, perché l'abbiamo chiusa in una valigia e c'è stata larga, e quindi quello
3: sì, è vero.
1: Se alleni anche la forza.
4: Sì. L'allenamento della forza è molto sottovalutato, e tantissime persone non fanno abbastanza allenamenti di forza, ed è quello uno dei motivi per i quali tanta gente si fa male quando si avvicina allo sport.
1: Bisogna avere delle peculiarità fisiche per fare il Pilates, cioè ci sono delle controindicazioni?
4: No, esistono. L'altra cosa che non si conosce è che esistono vari tipi di Pilates e vari modi di fare Pilates. Pilates può essere assolutamente modulato in relazione alla persona che si ha davanti, in relazione alle sue capacità fisiche, alla sua età. Pensate che tantissimi professionisti, tantissime squadre oggi inseriscono il Pilates nelle proprie settimane di allenamento.
3: Ma
4: perché
3: va?
4: Sì, sì, perché va a completare tutto il resto degli allenamenti che vengono fatti, dando qualcosa in più. Quindi ormai, ma tantissimi anche atleti top fanno Pilates durante la settimana.
1: Perché
4: sì, sì.
1: L'accezione del Pilates è sbagliata, sì. Per le donne vanno in leggings a chiacchierare,
5: un po' come lo yoga,
1: è una cosa del genere,
5: prettamente femminile,
3: a chiacchierare.
1: Eh sì, è questa l'idea del Pilates.
5: Sai, tesoro, mentre mi allungo volevo dirti la ricetta dello del ragù.
3: No, però guarda, dicevo fuori onda, Marco, intanto c'è Pilates a corpo libero, Pilates reformer col macchinario, quello Cadillac, ce ne sono tanti.
1: Tu fai Cadillac?
3: Li faccio un po' tutti, però sto alternando per vedere quale mi piace di più. Perché io non voglio annoiarmi, ecco.
1: Giusto, giusto.
3: Il marito di una mia cara amica vorrebbe farlo, e anche i suoi colleghi, però non vogliono essere seguiti da un'insegnante donna, perché c'è un po' questo preconcetto del è uno sport da donna. Ecco perché, infatti, vi annuncio questa roba: Magnum sta studiando per insegnare Pilates qua. Sì.
4: Sì, è un po' un pregiudizio che secondo me va sfatato, anzi, come ho detto, negli ultimi anni, e questo forse può aiutare, tantissimi atleti top fanno Pilates nella loro settimana di allenamento.
1: Aiuta anche soprattutto nell'elasticità,
4: sicuramente,
1: è vero?
4: E nell'elasticità, nella coordinazione, ma anche nella concentrazione e rilassamento mentale.
1: Mi dispiace, Doc, è interessantissimo quello che racconti. Ti inviterei a tornare, se ti va, perché
4: senz'altro.
1: Le domande sono tante, sono lì inespresse ed è un peccato. Io ho una domanda, quella finale, visto che tanti dicono mio figlio fa 8 ore, fa troppi sport, lo voglio chiedere al doc. Quante sono le ore giuste, facciamo settimanalmente, per uno sportivo dove lo sport fa bene, dove oltre dici meglio di no? Poi non è detto che se vai oltre vada male, certo, per forza, però...
4: Beh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità risponde a questa domanda, e noi sappiamo che durante una settimana bisognerebbe fare 150 minuti di attività intensa, oppure 300 minuti di attività leggera. Come si definisce un'attività intensa, un'attività leggera? L'attività intensa è l'attività dove, mentre io sto facendo quell'attività, appunto non riesco a parlare con la persona che ho accanto, perché faccio fatica.
1: Certo.
4: Invece l'attività leggera è un'attività nella quale, mentre io faccio sport, riesco a chiacchierare con l'altra persona. Questo è un modo molto semplice per capire il livello di attività che sto svolgendo.
1: Sì.
4: Quindi 150 minuti di attività intensiva o 300 minuti di attività leggera. A questi poi vanno sempre associati due allenamenti di forza, come dicevo io, quindi possibilmente due allenamenti da fare in palestra. L'allenamento di forza è un allenamento che va fatto con dei sovraccarichi, vuol dire sollevando dei pesi. Quindi per tutti noi è determinante avere almeno due volte la settimana degli allenamenti dove vado a stimolare i muscoli con dei pesi.
1: Okay, ok.
3: Sentite, siccome i messaggi sono veramente tanti, chiediamo scusa a tutti quelli che non sono stati letti. A questo punto lo facciamo tornare, Marco. Scusatemi.
1: Sì,
3: Doc
1: ci promette un ritorno.
3: Siccome va via per la nazionale a breve, io direi mercoledì 7, segnatevelo, alle 9 torna il dottor Marano. Dai.
1: Con le vostre domande, perché ho visto sono tante, soprattutto legate ai figli, e lo capisco.
3: Anche sullo yoga chiedevano cosa ne pensa dello yoga. Menopausa, premenopausa, abbiamo di tutto e di più. Dai.
1: Grazie a Marco Marano, specializzato in medicina sportiva. Grazie mille, buon lavoro, a presto.
3: Grazie.
1: Grazie mille. Ciao.
4: Ciao.

0: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
5: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
6: Brico, l'unico

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Amici in affitto, la Marghe, Michael Casanova, Maxi B, siamo all'ultima ora e si è fermato con noi anche il nostro giornalista Gianluca Albisetti, perché chi ci ascolta dalle 7 lo sa, oggi è il suo ultimo giorno, ma in questo momento abbiamo assistito al saluto, no? Come quando vai a vedere l'ultima partita del campione, è stata la tua ultima diretta.
2: Con voi sì, da poi vado avanti chiaramente fino alle 14, ma con voi è stata l'ultima,
3: Vuoi che rimaniamo fino alle 14 o...
1: No. Bella Giallo, però... ma no.
4: Allora, Giallo è stato l'Indiana Jones della lingua italiana, perché ci ha dato tante sfaccettature della lingua italiana, come facocero, ci sono altre parole che mi sono dimenticato.
2: Tipo quando abbiamo avuto diverse diatribe.
1: È bravissimo.
5: Che non è diatribe, ma è diatribe.
2: Ecco. Giusto, sì, sì.
4: Io vorrei chiudere, visto che abbiamo parlato di Pilates, vorrei chiedere...
3: Pilates,
4: vorrei chiedere ai due membri dell'equipaggio di Amici in Affitto, Pilates da cosa deriva?
1: Da ricaricare le batterie, le pile. E quindi Pilates.
3: Scusami, vi siete messi d'accordo mentre ero distratta?
1: No, perché le cose le so.
4: Tu lo sai, Pilates da cosa deriva?
3: No, forse da una pila di persone insieme.
1: Ah, una sopra l'altro. Tu cosa dici, Giallo?
2: Io non ne ho idea a sto giro, però penso che quello che tu hai detto sia verosimilmente corretto.
3: No, ma arriverà da Pilates, PHI, sarà...
4: Ma non lo sapete, cioè abbiamo parlato un'ora di Pilates e non sapete da dove arriva Pilates.
1: Ma è PH?
3: No, quello della pelle. Io pensavo fosse...
2: O la vita dei videogiochi.
3: Sai, mi sono detta magari deriva da e poi ha perso l'H.
1: Vabbè, dici, adesso non fare il fenomeno, l'hai letto, dillo.
4: No, non l'ho letto, io lo so. Voi siete delle belle. Siete delle
1: belle.
4: Esattamente come Jean-Jacques Moquette ha dato il nome a Mala Moquette. Oppure Bourguignon ha dato il nome.
1: Biro
4: ha dato il nome a Biro. O il signor Sandwich ha dato il nome al sandwich.
1: No, questo non c'è. Non esiste.
4: No, era il conte di Sandwich.
1: Conte di Sandwich.
4: Sì, no, è vero.
1: Sì, sì.
4: Ah.
1: Sì, sì.
4: Anche Joseph Pilates ha dato il nome a Pilates. Colui che ha inventato il Pilates ha dato il nome a Pilates.
3: Pensate.
4: E voi tre siete tre bestie.
1: Sì, ma il cognome Pilates deriva dalle batterie.
3: Bravo.
1: Perché il tizio fabbricava batterie per le prime auto e lo hanno chiamato Pilates. Punto, vinto. Oh, vedi, Giallo, perché è meglio che te ne vai. Perché è una casa di matti, capisci?
4: No, però è uno di quei pochi casi che il cognome è stato dato all'attività o alla pietanza. Ci sono anche altre cose, per
3: certo.
4: esempio. Certo. Io sono andato a cercarlo poco fa, ma
1: cerca,
4: lo sapevo.
1: Cerca Albisetti.
2: Ma.
3: Cerca Albisetti.
1: Da dove arriva il cognome del nostro Gianluca? Albisetti, che è molto diffuso nel Canton Ticino.
2: Sì, Rudolf Mendrisiotto.
1: Mendrisiotto
2: è particolarmente diffuso.
4: Rudolf Diesel ha dato il nome al Diesel. James Watt al Watt.
1: Ma che Watt?
3: No, vabbè, io
4: Newton,
3: sto
4: Isaac Newton a Newton.
3: Sì.
4: Blaise Pascal a Pascal.
3: Io mi fermerei qua e andrei su Albisetti.
1: Albisetti.
4: Diesel. Rudolf Diesel.
2: Forse Vin Diesel.
4: Ma anche Profiterol.
3: Anch'io.
2: Vincenzo Gasolio.
4: No, lui.
1: Patrick Profiterol. Basta, cerca Albisetti.
3: Si cerca
1: sembra,
3: Albisetti.
1: Sembra allora, di stare all'asilo.
2: Ma no, veramente. Poi io devo andare a prendere, come ben sapete, tutti i cornetti.
3: Sì.
2: Che dovrete mangiare anche voi. Quindi se Michael.
1: Cornetti, ad esempio. Il cognome Cornetti, da dove arriva? Dal tradimento.
3: Sarà stato tradito, certo, tradita.
2: Lo so, sì.
4: Ma voi non avete capito il.
3: Un gruppo di fedifraghi.
4: C'è stata un'evoluzione del tema. Non siamo più a il cognome, a che riferimento. È lì chi ha inventato quella cosa? Chi ha dato il nome a quella cosa? Come Pilates.
1: Comunque, quando sa mezza cosa, se la mena. Come pochi.
3: Sai allora, per quanto ce la riproporrà?
1: Mamma
3: almeno un mese.
1: Albisetti l'hai trovato?
4: Sì,
1: o no?
4: L'ho trovato.
1: Da dove arriva? Cosa significa? Quando?
4: Se intendi il cognome Albisetti, non deriva da un mestiere.
3: Ah.
4: Oh. L'origine è settentrionale, soprattutto Lombardia o Ticino in Subrica. Ed è generalmente ricondotta al nome medievale Albizzo o Albisio. A sua volta collegato al nome germanico Albizzo. Il suffisso etti.
1: Soffritto, vai.
4: Diagnostica, leggerezza, emotività. Quindi Albisetti può essere interpretato come un pargoletto tenero.
3: Perché non stai leggendo?
4: Sto leggendo.
3: No, sì. Stai inventando.
1: No, che ha difficoltà nella lettura davanti agli altri.
4: La cosa interessante è che Albisetti è particolarmente legato al Canton Ticino, soprattutto sotto Ceneri, in zona Mendrisio Lugano.
2: Sì, corretto.
3: Vedo.
2: Sì, corretto.
4: e nulla, basta, finito.
3: Bene. Un applauso, bravo,
2: bravo
3: Albisetti.
2: Bravo, bello, bello.
4: Bravissimo.
2: Che lettura.
1: E tra l'altro noi apprezziamo gli Albisetti che portano i cornetti.
3: Sì, è
1: per
3: vero.
1: Fare rima, dico.
2: Infatti è una buona idea, adesso vado.
3: Però Max Unison non può mangiarlo, sai che adesso...
2: Ah, giusto.
3: Sta facendo...
1: Li lecco
3: sì.
1: tutti. Li lecco li tutti lecca. E poi gli altri.
3: Bravo.
2: Sì. Quelli sì. sono buoni, li mandare lì.
4: Va bene, grazie.
3: Ti vogliamo bene, Gianni, in bocca al lupo.
2: Grazie.
1: In bocca al lupo per tutto.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao.

0: Joseph Umbertus Pilates.
1: Ah, Umbertus.
2: Ah, Umbertus Pilates. Avrebbe potuto chiamarlo Spilates, invece no.
1: Greco?
3: Sì.
1: Greco? Ah.
3: Non lo so adesso.
1: È Umberto Pilates.
2: Sì.
3: È come Disfrus, una roba del genere.
2: No, vabbè. Che fatica.
3: Ma no, sai che è greco. Vabbè,
2: scusatemi, comunque. Visto che abbiamo avuto questa mattina il dottor Marano, beh, mi sembra il momento perfetto per parlare, visto che parlavamo anche di fratture ossee, quindi prevenire con il Pilates, bla bla bla bla bla. Perché non parlare della Never Broke a Bone Theory? L'avete mai sentita?
3: Io l'ho sentita, sì, perché mi sento particolarmente coinvolto.
2: Potrei farvi una domanda, ma te so già. Io. Perché la domanda è: qualcuno di noi sul mondo può non essersi mai rotto nulla a livello osseo? Nulla, Nulla.
4: Beh, sì, c'è la possibilità.
3: Non è facile trovare individui che non hanno rotto nulla.
2: Nulla.
4: Tu hai rotto qualcosa?
2: Beh, io sì, sì. Il ginocchio mi è uscito dalla la rotula mi è uscita dal suo posto e è tornata dentro, un disastro.
4: L'hai messa tu al volo?
2: No, beh, si è rimessa, ma mi ha spaccato tutta la situazione intorno. Ci ho messo mesi.
3: Perché quando esce non devi rimetterla a te.
2: No.
3: Anche la spalla, se ti esce, non devi rimetterla.
2: Ah, giusto, mi si è anche. Ho preso un'onda al mare, mi si è ribaltato il braccio e mi si è rotta, scomposta.
4: Per un'onda?
2: Frattura composta, scusatemi. Ma sì, dai. Per un'onda, travolta da un'onda. Vabbè. Ne ho avute un po'. Tu?
4: Io due volte il braccio sinistro.
2: Ah!
4: E basta.
2: Ah, beh, poi il tendine.
4: Ah,
2: però
4: beh, tendine,
2: è
4: basta.
2: Cacchio, ti ha condizionato la vita.
4: Sì.
2: Ma Michael, te non cominciamo neanche.
3: No, io
2: perché...
3: voglio raccontare solo un episodio mio dei tanti, perché io ho operato tutto quello che c'era da operare. Il primo vero infortunio, anch'io dicevo, non mi ero mai rotto niente all'età di 12 anni, alle scuole medie di Agno. In mensa giocavamo a sputarci addosso l'acqua, che è un gran bel gioco.
2: Bello.
3: Sputarsi addosso l'acqua.
4: Dopo il Pilates c'è quello.
2: C'è quello.
4: Che ti allena proprio i muscoli.
2: Vero.
3: Da Francesco, sputatevi. No, comunque, scendevo le scale con Nicola, mio amico Nicola, che mi rincorreva con la bocca piena.
2: Sì.
3: E gli scalini delle scuole medie di Agno per andare in palestra sono piccolissimi.
4: Me li ricordo.
3: Sono scalini che io scendevo 2 a 2. Ho strambato sia il destro, la caviglia destra, che la caviglia sinistra.
2: No!
3: Tutte e due.
2: Oddio!
3: Tutte e due rotte.
2: E come stavi in piedi, scusa, sul polsi?
3: Infatti mi hanno chiesto se volessi girare con le stampelle o con la sedia a rotelle.
2: Oh,
3: questa
2: no.
3: È la verità.
4: Ah, e tu?
2: E
3: alla fine ho scelto le stampelle, ma camminavo centimetro per centimetro.
2: Per centimetro.
4: Io ho fatto l'esperienza sedia a rotelle per mille motivi per mesi. Vi dico, è un'esperienza che traumatizza.
2: Sì.
4: Devo dire la verità, adesso certo. C'è gente che ovviamente è obbligata, certo. E ok, ma vi dico, vedere il mondo da quell'altezza, da quella prospettiva, ti segna, certo. Lo dico perché è una cosa molto seria.
2: Però io vi volevo dire della Never Broke a Bone Theory.
4: Ma è una teoria
2: pare
4: vera?
2: Pare che, si vocifera che chi non ha mai rotto nulla sia protetto invisibilmente.
4: Cioè?
2: Della serie, hai già affrontato abbastanza sofferenza interiore nella tua vita da essere risparmiato o risparmiata da quella fisica.
4: Oh, così a spanne mi sembra una teoria fatta sul topolino.
2: Infatti,
4: però.
2: Poi i medici sono intervenuti e hanno detto: no, fermi. Il rischio di frattura dipende dalla resistenza dell'osso, dall'intensità dell'impatto e soprattutto anche da quanto frequenti situazioni poco semplici
4: Sentiamo.
5: Hola chicos.
2: Hola.
5: No, io non ho mai rotto niente a parte i maroni ai miei figli, come dicono loro.
2: Bella.
5: Non ho rotto mai niente, per fortunato come vera.
2: Allora vedi, protezione invisibile, si vede che hai sofferto tanto a livello interiore nella vita. Confermacelo, chiedo conferma, hai sofferto tanto?
4: Lo chiedi a me?
2: Chiedo a lei.
4: Ah.
2: Chiedo un po' a tutti, perché magari siamo qua a confermare.
3: Io vorrei capire, facciamo un censimento nella Svizzera italiana?
2: Sì.
3: Perché io ancora faccio fatica a credere che ci sia gente che non si è mai rotta nulla.
2: Ma guarda quanti stanno scrivendo.
3: Scriveteci allo 079-449-9537, così facciamo il censimento. Ho rotto o non ho rotto?
2: Sì, ma soprattutto se non avete rotto, ho sofferto o non ho sofferto.
4: Vabbè,
2: è importante.
3: Ma è ovvio che soffro.
2: Ragazzi, o si ribalta la teoria.
4: Vabbè, ma a meno che tu non abbia 12 anni e quindi vabbè, sei all'inizio della vita, la sofferenza l'avrai avuta.
2: Ma sofferenza brutta.
3: Comunque, quando rompi qualcosa, io ho rotto, ricordo, tibia e perone. La cosa bella, ma mi è capitato anche quando ho fatto l'intervento dei reni.
2: Sì.
3: La cosa bella è che ti iniettano una sostanza che ti fa stare benissimo.
2: Sì, ecco, non parlo.
3: No, no, però è vero, è la cosa bella, no, che non so cosa ti danno, però ti fa sparire il dolore.
2: Sì, sì.
4: E io andrei in musica.
2: Sì, anch'io.
4: Musica, musica.
2: Sì,
4: musica.
2: Anch'io.
3: L'avete rotto o mezzo rotto anche, va bene. Sì. Con Alessandra Amoroso.

0: Abbiamo un Ticino mezzo rotto.
1: Però è bella questa, sì. Non sì. mi dispiace con sì, Big sì. Mama.
2: Anche a me.
1: Ha un bel ritmo. Allora, noi abbiamo la pubblicità, ma sì. soprattutto lanciamo il gioco, perché dopo giochiamo con Boffelli, che vi regala o un buono da 50 franchi da spendere un po' come volete, oppure un buono sempre per pranzo o cena, anche lì scegliete voi.
2: Abbiamo anche un botto di messaggi degli ascoltatori. Cosa facciamo? Almeno due o tre leggili, dai, Max, al volo. Sì, sono tanti.
0: Sono arrivati un fiume. Un
2: Ivana, fiume. 60 anni, fortunatamente non ho mai rotto nulla e non ho sofferto.
1: Ricky, ciao trio, ho rotto il crociato anteriore, legamento della caviglia, che dopo un anno si è nuovamente rotto ed è rimasto così. Ho rotto il capolungo del bicipite.
0: Anch'io.
1: Ho capito.
0: È la spalla. Okay. È la spalla, capolungo del bicipite.
1: Destro.
0: Destro. Anche destro. Tu. Vedi che c'ho.
1: Non operata con il muscolo sceso. Anche tu?
0: No.
1: No, ecco. Penso che sia sufficiente, Ricky, e ho sofferto come un cane.
2: Ho rotto la spalla sinistra, sono mancina, più sfiga di così e ho sofferto. Quindi... Eccola qua, la Never Broke a Bone
0: E
2: Theory.
0: C'è un'ascoltatrice che ci scrive direttamente da una casa anziani e ci dice che ci sono tanti ospiti, pazienti, che non hanno rotto nulla.
2: Ma
0: cioè,
2: non ci credo.
0: Che non hanno mai rotto nulla.
1: Ma poi dipende anche dalla vita che fai.
2: Protetti, sono protetti.
1: Qualcuno dice, Silvana, buongiorno, io non ho mai rotto niente, però ho sofferto e sto ancora soffrendo, parla di interiorità.
2: Amore.
1: Ci sta. Pubblicità.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Cose che abbiamo imparato oggi insieme.
2: Che fare troppo sport può far male, farne
1: Bravo.
2: Poco può far male.
1: Sì.
2: Farlo nel modo giusto. Questo
1: sì.
2: L'ho imparato oggi.
1: Sì. Altre cose che abbiamo imparato oggi?
2: Michael non ha un osso che non sia rotto.
3: Ah sì, non giusto. Abbiamo detto in diretta che io sono nato con la clavicola rotta. Cioè tirandomi fuori sono nato con la clavicola rotta. Quindi io già ho perso la protezione, lo scudo, quello scudo di cui parlavi.
1: La protezione invisibile.
3: Io l'ho persa già lì.
2: Sì.
1: Abbiamo imparato da dove arrivano i cognomi.
2: Quasi
1: cioè
2: tutti.
1: Che ogni cognome in realtà riporta in auge una vecchia professione.
2: Vero.
1: Quasi tutti.
2: E abbiamo imparato che molti ascoltatori non hanno rotto niente, ma altri.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3. Da piccolo facevo il portiere, con una pallonata mi hanno rotto entrambe lo stesso giorno, entrambi i mignoli della mano.
1: No.
4: Dolore assurdo.
1: No.
2: Con un pallone solo. Tataca.
3: Con un pallone solo.
2: Sì, con un tiro. Traga. Si è spaccato i mignoli.
1: Sapete come ho rotto, come mi è uscita la rotula? Ero stata invitata al ballo di inizio anno quando ero negli States a Fullerton, Orange County.
2: E sai che prima c'era lui con San Diego e diceva vabbè, uno lo sopporta, mo siete in due che ripetete sempre la stessa solfa. Io che l'unica volta che sono andato lì sono stato ammagliato, capisci che?
3: Dicevi di Orange County?
1: Che praticamente... Nel frattempo avevo messo su tanti chili e le mie ginocchia non erano pronte a reggere quel peso. Sono comunque alta 1,83, se ci butti sopra 10, 12, 15 chili, ecco. E il tipo che mi aveva invitato al ballo nel frattempo non mi voleva più, non gli piacevo più. Allora mi ha fatto ballare in lento col suo migliore amico, che era impacciato, mi ha fatto fare un caschetto, stock.
2: No, te l'ha rotto lui.
1: Sono caduta per terra. Ho detto non se ne sarà accorto nessuno, perché comunque le luci erano fioche.
2: Soffuse.
1: In quel momento parte l'occhio di bue e sento, perché mi chiamavano Micol negli States e non Margherita, perché era più facile. Il mio secondo nome è Micol.
3: Il secondo nome, Micol, certo.
2: È simile a Michael, eh?
1: È vero! È vero!
3: Abbiamo tante cose in comune.
2: E tu di secondo nome sei Margherito. Michael, Margherito, Casanova, Margherita, Micol. Sì. E io fuori dal gruppo, come sempre. Beh, va bene?
1: Volevo dirvi che hanno puntato l'occhio di voi, sento al microfono. Sapete, nelle scene dei film che prendono il fischio. Mico, are you okay? E tutti intorno a me. Mancava il vecchio col bastone per vedere tipo il cetaceo, se fossi viva. No, una scena
3: e
1: di terrore.
3: Ti sei rialzata?
1: E a fatica. E niente, i mesi dopo del terrore.
2: Tragico, sì.
1: E poi l'altra gag che avevo già raccontato, ma ve la riracconto. Io ai tempi facevo il rasoio e non avevo fatto la depilazione definitiva. Ed ero giovane, avevo gli ormoni a palla, quindi cresceva
2: la scimmia, insomma,
1: il prato
2: la scimmia.
1: Inglese sulle gambe.
2: Sì, sì, sì.
1: Figuratevi con la gamba fasciata col totore. Quando me l'hanno levato, leg shaming, sì. Perché il medico passava la mano avanti e indietro, tipo tagliandosi, fa... Guys... Come over! E chiama tutti gli infermieri,
2: venite
1: che
2: qua,
1: sono arrivati
2: a vedere.
1: Lì. E mancava il selfie con la gamba pelosa.
2: Sai tipo l'Alcantara che fai da una parte, oh, guarda, e poi vai dall'altra e si diventa liscio. Uguale.
3: Non è che devi tradurmi quello che dice. Io lo so l'inglese, sono stato 4 mesi a San Diego.
1: Beh, ma lo stavo dicendo comunque in italiano, eh.
2: Michael, poi siamo in diretta radio, sto parlando agli ascoltatori di caffè.
3: Ma guardi me, guardi me. Quando traduci guardi me. Perché sei un invertebrato con l'inglese.
1: Va bene, direi che abbiamo finito per oggi.
3: Ma no, non è vero.
1: Ma non
3: hai voglia?
1: Ah,
3: cioè...

0: Alfa fa parte di quella, visto che parlavi di Tedua prima fuori,
1: sì,
0: fuori
1: Tedua,
0: onda,
1: Tedua,
0: perché ha fatto un'intervista ad un podcast molto famoso, il Basement, lo dico,
1: sì,
0: tanto anche lui, anche Tedua fa parte di tutta quella scuola, Bresh, Alfa, Anna Pepe,
2: Anna.
0: Sono tutti liguri che sono riusciti a davvero a invadere il mercato della musica in italiano.
2: Ah, sono tutti liguri?
0: Tutti liguri.
2: Ma va?
0: Sì, sì, anche Safe.
2: Sì.
0: Che io ritengo veramente forte.
2: Noto tipo per Buona Domenica.
0: Sì, oppure per il pezzo di Sanremo.
2: Sì.
0: Lui è ligure.
2: Pensate.
0: Sì, sì, è tutta una scuola che arriva da lì, che si conoscono da milioni di anni. Alcuni hanno fatto anche le elementari assieme.
2: Infatti stavo per dirti, ma si conoscono allora tra di loro?
0: Si conoscono, e il bello, l'ha spiegato Tedua, molto bello, dice... Ognuno di noi ha avuto il suo momento, cioè Bresh è quello che è diventato famoso più tardi, ma non si è mai preoccupato, sapeva già che il suo momento sarebbe arrivato, poi è arrivato Safe, poi è arrivato Ernia, per dire un altro che non è ligure, però che ha avuto, sono tutti amici che adesso hanno creato una comunità di personaggi comunque noti.
2: Mi piace Ernia.
0: Molto, sì.
2: Mi piace molto.
0: E si è appena sposato.
2: Con chi?
0: Non lo so. Però ha ufficiato. Si dice sì.
2: No, ufficializzato, no.
0: Vabbè, ha parlato, ha fatto la chiacchiera, il
2: sì.
0: discorso.
2: Sì.
0: Jake La Furia.
2: Ah.
0: E dicono esilarante, ho sentito dei pezzettini esilaranti.
2: Beh, lui è simpatico, no?
0: Molto, ma anche riuscito anche a toccare le corde delle emozioni, quelle intense. Quindi è stato
2: bello.
0: Molto bello, sì, sì, sì. E Tedua era uno degli ospiti.
1: Beh. Io volevo chiedere, visto che si parlava di Liguria, magari c'è un'accezione anche in questo caso negativa sulla Liguria. È vero che i liguri non sono accoglienti?
0: Beh, non sono.
1: Perché dicono non sono che famosi. Non sono accoglienti.
0: Sono tirchi, si dice. Questo è quello che.
1: Ma perché?
0: Beh, perché sono terra terra. È gente che ti dice le cose come stanno. Posso dirlo perché mia nonna era ligure, quindi.
1: Ed era così.
0: Non sono. Non ti fanno il complimento.
1: In casa ti saluta, ti prepara da mangiare,
0: sì,
1: ti mette a posto le
2: però
1: coperte.
2: Ci sono detti su ogni posto. Esempio, piemontese finto cortese. Eppure io ho un sacco di amici di Torino.
0: Molto
2: e che sono
0: cortesi.
2: Tra i miei migliori amici. Non cortesi di più, quindi io non credo in questo detto.
0: Però si dice che il ligure è un po' braccino corto. Questo è un po' il. Ad esempio, quelli di Cademario come sono? Chiedo
1: Cademario?
0: Beh, tu hai gente che vive a Cademario.
1: Vabbè, per esempio Filippo Susili è di Cademario ed è gente bravissima.
0: Bravissima, bravissima.
2: Ma sei brava, brava, brava?
0: Suona il campanello che sono altri tre mesi,
1: e
0: dai!
1: Andiamo!
0: Forza!
2: Torniamo domani alle 7.
0: Ciao!

Radio 3i. Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch. Casinò Lugano.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
2: Sono le 8:01.
3: La domenica mattina di Radio 3 è forte, chiara e popolare.

0: visto che è tutta la mattina che ci lavoriamo, Luca, vorresti ripetermeli per favore?
1: Dai, va bene. Però sappi che magari non sono molto bravo. Mischiare il burro con la ferrovia.
0: No, le mescial buter con la ferrovia. Vuoi provare un altro?
1: Ci riprovo. C'è poco da sfogliare verza.
0: Ma cosa ti ho spiegato prima? Che poco da sfogliare verza.
1: Non ce la faccio. Caffettierala.
0: Ma le mocala. Ma Luca, ho una domanda. Ma tu l'ascolti la Domenica Popolare?
1: No.
0: Luca?
1: Ma secondi, l'ascolti mia.
2: Ega mancares, direi. Per fortuna ci ascolta anche il nostro carissimo Luchino. Buongiorno e ben ritrovati anche in questa mattina, in questa prima domenica di ottobre. Io sono molto felice che sia arrivato l'autunno. In realtà non ho delle lamentele particolari da portare su una stagione piuttosto che un'altra, però questo mood mi piace, soprattutto mi piace il periodo di rassegna, quindi sono molto felice. A proposito di rassegna, restate sintonizzati perché più tardi giocheremo per regalarvi un buono di 50 franchi. Detto questo, direi che io mi sono ancora presentata stamattina, come un attim, sono Chiara Beltraminelli, sarò con voi per le prossime tre ore, quindi dalle 8 appunto fino a circa le 11. Dalle 10 alle 11 avremo un ospite, ma non vi dico ancora nulla, ci sono tutte sorprese una alla volta. E prima di cominciare ci servono quelle che sono le nostre tradizioni, le nostre classiche canzoni. Lui non molla e finché il Vainans Lü Gamankeres, sempre pronto qui per noi, il nostro magico Juan.

E poi il momento pocia che mi dedico ogni inizio puntata, ovvero la grande fortuna e onore che ho avuto nel ricevere in dono un brano dedicato alla sottoscritta del mio carissimo Toto, a cui mando un bacione.

quindi devo dire che è sempre una bella emozione, quindi ringrazio e saluto il grande Toto. Ciao, ci scrivono, mi potresti mettere Le stelle brillano del gruppo Canoro di Come eravamo? Grazie, una fedele ascoltatrice.

0: Radio 3 Telesuono.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
4: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
5: State ascoltando Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3i.

I cantori delle cime con vento d'agosto, agosto che ormai abbiamo salutato da un po', ma diciamo che un brano corale è sempre piacevole da poter ascoltare. Il prossimo brano è richiesto, non so da chi perché non si è firmato, ma chiede: buongiorno Chiara, potrei sentire Vieni piccina con Matteo Bensi. Grazie mille.

Allora, Marianna Lanteri e Matteo Benzi con Vieni Piccina, e noi abbiamo anche un evento da segnalarvi. Oggi a Quartino ci sarà la Fiera dell'Artigianato e Castagnata. Dalle 10 ci sarà l'occasione di vedere diversi artigiani provenienti da tutto il Ticino impegnati nella lavorazione e produzione dei loro prodotti, come pure di ascoltare il suono del Corno delle Alpi e il gruppo Nymdal Corno, scusatemi. Distribuzione di polenta e spezzatino a mezzogiorno, alle 15 distribuzione di castagne. 250 chili, anzi, mi fanno sapere gli organizzatori. Sarà presente anche il gruppo La Fisarmonica delle Alpi. Quindi potrebbe essere un ottimo programma per oggi pomeriggio, e quindi ci ascoltiamo un brano anche a tema.

Un Marunat e la castagna. Abbiamo poi degli auguri, perché ci scrivono: vorrei fare gli auguri a mia figlia di buon compleanno, quindi cara Stefania, tanti auguri, se possibile con la canzone Buon Compleanno.

0: Radio 3. Radio 3.
1: Però poesia per un genere. Una eslor banyit in ca, la esgoreva xa ela. La esgorea in torna la llum, in restua tina de fum. Un bordalier in tota la ca, da treineria me me pa. Un pep puzeva, veli le, era nina, loqui le. Un fan pix en su ingruet o cargageva, vet, vet, vet. Me me pa i surmentit, i era nyenga boiderit. Era nona superut, brut senyar, senyal de mort.
0: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona. Radio 3i. Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci. Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
0: Pirminmurer.ch.
3: Matassi, tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
4: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
5: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
4: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
6: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.

0: ragione, alle dirle come un po', da chi, da là, da partito da tal va, da su, da giù, alle dirle come un po'.
1: Ma chi ha letto? Non metterci a cantare la giovane in campagna.
2: Per
1: favore.
3: Purtroppo l'abbiamo già ascoltata, però ti ringrazio davvero di cuore per il tuo messaggio. Buongiorno Chiara, a te e ai nostri radioascoltatori, buona domenica. Potresti dedicare a Piero del Crotto la canzone Corriera di Van der Schroos? Grazie, saluti da Dario da Mendrisio.

Non mi permetto quasi mai di intromettermi all'interno del palinsesto della domenica mattina perché le richieste sono già molte, ma in questo caso ci tenevo particolarmente. Questo è un brano pensato insieme a Toto Cavadini per una persona che purtroppo non c'è più e che io non ho nemmeno conosciuto e che è riuscita a entrarmi nel cuore fortissimo dai racconti di terzi, di altre persone. Quindi è come se l'avessi conosciuto, è come se avessimo fatto un pezzo di strada insieme, anche se così non è stato, ma siccome ero un grande amante della musica di Toto, ho proprio deciso di fare appunto questo regalo che ha la capacità, perché la musica non ha confini, probabilmente di arrivare direttamente anche lui. Ciao Vince.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Sono le 9 in punto.
0: L'infotraffico.
6: Non ci sono particolari segnalazioni, traffico tranquillo su strade e autostrade della Svizzera italiana.

Ciao Chiaretta, questa mattina sentendoti volevo scriverti se potevo sentire la canzone delle mondine. Poi mentre mettevo a posto la cucina l'ho sentita, mi hai letto nel pensiero, grazie. Posso chiederti di fare gli auguri alla mia nipotina Vicky che fa 11 anni? Buona giornata da nonna Rilli, ma certo volentieri, e le facciamo anche noi tantissimi auguri. Ciao Chiaretta, è possibile sentire Voga e Va?

Ciao Chiaretta, vorrei fare un saluto alla zia Paola, allo zio Umberto con la dedica del canzone del campanin d'intragna di Vomaggetti. Buona domenica da Alessandro.

0: Ascoltando Radio 3.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V. Eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: State ascoltando Radio 3. Radio

Ciao Chiara, bentornata, buona domenica. Potresti mettermi la canzone Piccola Vagabonda, metterla e dedicarla a mia nipote Martina che si trova ad Amsterdam per la scuola di danza e fare gli auguri a mio cognato Milko che ha fatto gli anni lunedì da tutta la banda di Breganzona.

cantiamo sottovoce con Piccola Vagabonda. Ciao Chiaretta, potresti ricordare che oggi il gruppo Costumi è ancora alla festa d'autunno con la rievocazione dei vecchi mestieri di una volta? Potresti mettere una canzone legata al vino? La mia preferita è Vin di Pergola.

I cantiamo sottovoce con il vin di Pergola. Oggi c'è anche una castagnata a Minusio, distribuzione delle castagne dalle 14 e musica dal vivo, quindi un altro ottimo programma per questo pomeriggio. Ciao Chiaretta, potresti mettere per favore Dio dei Monti? Grazie, buona domenica.

mi emoziona sempre, uno forse dei miei brani preferiti della musica popolare insieme a altri, poi cambio ogni settimana, ma questa rimane nella top 5 di sempre. Ciao, hai trovato Viva l'uva, viva il vino? Sarebbe bello ascoltarla. Ti ringrazio, ti auguro buona domenica. Ciao ciao da Kate.

0: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
1: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
2: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
1: SOC Cyber Defense. Risposta esatta. Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
5: Radio 3i.
6: State ascoltando Radio 3i.

Nonno Alpino dei Bagutti. Buongiorno Chiara, buona giornata a tutti. Posso per favore ascoltare il brano Le tre campane della scuola Cantorum? Grazie mille da Marilena.

Buongiorno Radio 3i, la Susa e la Rosangela hanno voglia di sentire le scarpette ricamate. Ringraziamo di cuore, così ci rallegrate tutta la domenica. Che è già bella ad ascoltarvi, diventerà ancora più bella con la nostra canzone del cuore. Un grande abbraccio.

0: State ascoltando Radio 3i.
1: Questa è Radio 3i. Telesuona.
0: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.it.

0: festival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
1: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
0: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Sono le 9:59 minuti.
3: L'infotraffico.
2: Situazione del traffico tranquilla su strade e autostrade della Svizzera italiana, non abbiamo delle segnalazioni che arrivano da parte di Via Swiss.
3: Previsioni del tempo.
2: Il tempo in breve, previsione fino a stasera al sud e nella Svizzera tedesca ben soleggiato, in Romandia più nuvoloso e localmente qualche goccia. Temperatura massima compresa tra 21 e 24 gradi. Invece per quanto riguarda domani, lunedì, in tutto il paese generalmente soleggiato, sull'altopiano locali banchi di nebbia mattutina. Nella seconda parte della giornata, soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni, sviluppo di cumuli, in seguito qualche locale rovescio possibile. Temperature comprese tra 10 e 23 gradi.

0: Allora, donna Clara di Toto Cavadini mi fa sorridere perché penso a quanta fatica facciano i miei ascoltatori a ricordarsi che mi chiamo Chiara, perché sono diventata Saretta, Claretta e insomma, va bene, come vero se facciamo Paola probabilmente massaggiri mia. Comunque, pece chi che capì se funziona tutto, direi che vi avevo già anticipato che avremmo avuto un ospite stamattina, quindi posso, non so fare il rullo di tamburi, mi dispiace, però come se l'avessi fatto, grazie. Quindi buongiorno Alan Arbertoni.
1: Buongiorno a Chiara e buongiorno a chi è in ascolto con noi.
0: Cos'è che ho di Arbertoni? So benissimo come ti sta ciasa, con io sono praticamente 30 anni, però niente, stamattina sarà l'emozione da vetta
1: chi. Ma sono un po' emozionata a cammine.
0: Che tra l'altro è una roba che se idrei a pensare, dicevo manca fuori onda, parlo un dialetto, va bene?
1: Ma per me va benissimo.
0: Ah,
1: sì.
0: Finalmente, perché mi fa un po' fatica quando sono in radio da parmi e sono buona né da parlare italiano né da parlare dialetto. Metti dentro a tutti insieme un po'
1: un mishmash.
0: Esatto. Però se idrei a pensare che veramente vita che sa cognosum ed è anche un po' che disum si sì, per organizzo un po' fem e l'altro dio di desgaldomandi e infatti la funziona.
1: Esatto, sì, perché lavorando a turni le capita comunque una domenica che sono liber,
0: sì.
1: Le va destin, chiaro.
0: Te vedi che la doveva funzionare.
1: È al momento giusto.
0: Esatto, allora, mi come dicevi ta cognosi, ma i gen magari che ascoltano, quindi microfono è tuo, prego, presentati come ritieni più giusto.
1: Ma una presentazione formale un po' più goliardica.
0: Come te vedi, mi smash anche a chi.
1: Niente, ma ciao a Milan Albertoni, su Matinenda Rubasac, però sto da casa su Ramedea. Nella Cadinoni che metti a posto. La musica la sempre fai parte della mia vita, da più o meno che come memoria adesso ne ho 33, fa almeno 27 anni quando ne avevi 6. E niente, ho studiato batteria quando ne avevi 7 anni, dai 7 ai 20 più o meno, perché il mio padre suona la batteria, quindi è questa roba un po' romantica da seguire le orme del mio padre, appunto. E batteria che ho suonato anche nella Guggen Carnage Band di Cadenazzo e adesso l'ho un po' accantonata, nel senso che mi dedico alla chitarra che è arrivata un po' dopo, che era le più o meno da una vintena d'anni che la suoni
0: proprio poc te disse
1: e 21 anni da autodidatta, perché la mamma invece la suonava la chitarra, quindi ho switchato su quello strumento lì. E più o meno da sempre ho scritto anche in adolescenza delle frivolezze, insomma, dopo le arrivo al momento in cui mi sono impegnato un po' più sé, e più o meno dal 2020-2021 scrivo i miei testi, le mie canzoni, con l'aiuto dei grandi maestri come può essere Fabrizio De André o Francesco Guccini, che sono i miei mentori assoluti nella musica.
0: Che meraviglia. No, poi è bello perché te dis, mi cominci a scrivere di roba e poi a un certo punto che la roba, la connessione che te dis, ma perché mettimi insieme la musica che è il che scrivi?
1: Esatto, sì, sì.
0: Che deve essere mia sempre facile, tra l'altro. Arriva prima la musica o prima i parole?
1: Dipende, cioè che di momento in cui mi trovi in situazione anche mia semplice, perché magari se andrò a fare qualcosa o guida in scema, ma in di parole, ma in una melodia c'era
0: fermi tutti
1: sul momento, poi dimmi ma costi o se no ma canti sta melodia, cioè finché in un po' schema fermi, poi con la registrazione del telefono la metti giù e va un po' di pari pari quella cosa lì. Se no ogni tanto strimpelli con la chitarra, se commento un contesto, che un'emozione che mi ha colpito, un tema particolare, ecco, cerchi da costruire una canzone su quella roba lì, utilizzando un po' l'emotività e l'introspettività, insomma, è un po' quel processo lì.
0: Che meraviglia. Non so se le 11 ore delle mondine è molto introspettiva, però Iga la domanda su più neanche a chi. Buongiorno Chiaretta, volevo mandare un caro saluto da Morà a tutto il gruppo Otello, augurare buona festa d'autunno. Ciao Chiaretta, tutto bene? Puoi dedicare le 11 ore al cacciatore Zeno, certo, volentera.

0: Allora, ti diceva che l'ispirazione la nasce un po' in scia, a caso, ma cosa che è d'Andrea per la costruzione di una canzone? Nel senso, come ti diceva Tiga di Vol, che la può nasce un po' per caso e altri invece dove te decidati in cui scrivi una canzone?
1: Sì, che cioè più sei che giornate che periodi indo che ma c'entri un po' nella sì, me, sì, sì. Nel mio lato artistico, no? Anche proprio di periodi in cui mi sentivi sin a un tema o mm-hmm. piuttosto anche magari sia sì, altri artisti come ripeti come dicevi prima il D'Andrea Guccini che mi aiuta tanto nel comprendere anche come sa meggio un testo, no?
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Adesso sto mica che spiegate perché a me nella mia testa io charma e mi esce
0: però
1: ci sono dei processi che una volta che impari a farli ti facilita molto. Dopo è vera che sa disca che è il blocco dell'artista, l'ispirazione Chiara. Arriva mia, però secondo me, nella mia esperienza, se tu la leni in poet, che anche un po' da disciplina e costanza, poi tu grivi. È normale che magari anche proprio che l'ispirazione dove mi fa che la canzone bella, che tu dici oh,
0: già drizza.
1: Esatto, e ti torna a andare anche a quei costi, sei già soddisfatto in scia, a prescindere dal pubblico, no? E è un po' un scimmio tanto periodo, ad esempio credo che sono mia Andrea scrive tanto, dopo che sarà
0: bene.
1: Il periodo magari che scrive un po' più se
0: manca perché forzal pensi che è il contrario, cioè te vea come un gatto a quindre, nel senso
1: sì, no,
0: mettas lì e guarda il taccuino e di ecco son chi adesso scrivi
1: sì, perché poi diventa anche frustrante quella roba lì, però se si attegna un po' anche alla scrittura, anche ad una frase ogni tanto, una frase al dino, quella riflessione le interessante, se no la roba interessante le dedicasse un po' ai traduzioni. Sono mia amica che di canzoni in inglese che ho tradotto una in dialetto
0: che meraviglia.
1: Dal Bob Dylan e una dal Jack Savoretti in italiano. Lì è molto più semplice perché se tu capissi l'inglese tu sappiamo nel contesto della canzone che già la metrica, che già la melodia, che tutte che domande metti parole, no?
0: Però te devi riadattare perché le mie idee è che una frase in italiano ha la stessa lunghezza in inglese o in dialetto.
1: Cioè nel senso dopo mi sono mia del tutto fedele al testo, cioè rivisiti un po'
0: col cercando, senso però
1: esatto
0: certo.
1: Sì, cercando di lasciare il senso centrale però al faghi anche un po' me. E questa è una roba che diceva il De André, che dedicarsi alle traduzioni è sempre un buon esercizio, no? Quando arriva mia material to.
0: Sì, ma che anche di rob che può, cioè, sa che la tendenza su mia d'artista a di magari sì, ho scritto e lo fai che è di flop. Cioè, che di rob che ti partisi in tromba, te scrif, te metti giù e poi te dici no, cambi tutto, o butti via.
1: Forse mi è capitato di canzone che avevi cominciato e sei anche abbastanza sicuro da come hai visto in due. E però tu arrivi a un certo punto che magari mia ricerca è sempre tanto la coerenza, e se arrivi a un punto in cui la mia coerenza, la mia fedele a quel che vorrei di
0: pianti lì,
1: e allora o pianti lì o cerchi di rifare, insomma sono molto molto pignolo, sì, che la roba lì magari ogni tanto anche un po' più sei da leggerezza la fare sapere,
0: però
1: insomma.
0: Pensi che dipende un po' anche dall'impronta che te lo dà, perché se te scrif jingle per i dentifrici pensi che te può essere anche più sei leggero, quando ti te metti una certa come puoi dire, come te disti coerenza e importanza a ogni parola che la gabbia anche un senso con la musica, lì forse la leggerezza la può vessic ma in un'altra forma.
1: Sì, forse essere meno pretenziosi di se stessi, però comunque le proprio lì, perché mi dal momento che metti a scrivere una canzone cioè pensi già al dopo, no?
0: Certo.
1: Nel senso, cosa che arriva ai person, così può pensare di quel concetto, di quella frase, di quel che lo esprime. E che la roba lì la blocca un po', perché cioè prima ganare sa da fal, perché tu sbendi prima cioè tu sfassi la testa prima moda picala, no? Ganare sa proprio dalla sana, dalla sa fluire emozioni da metterla giù, poi magari al momento che tu puoi cantare allora lì tu puoi dire ok che
0: adesso
1: roba
0: cosa arriva e cosa lei,
1: no? Perché mio mi fassi già la testa prima da piccala e ogni tanto
0: ma pensi che è normale
1: un po', sì.
0: Adesso ascolto una tua canzone a decidimi a caso okay. Quale e poi te mi dis magari se te che vuoi la storia come mai e perché
1: dai

0: Madame Libertà, dicci di più, vogliamo sapere, siamo curiosi.
1: Madame Libertà è una canzone che ho scritto nel 2020, se non sbaglio mia, verso settembre. Lei è una ricongiunzione un po' con quel che era la natura. Sta madame che mi gode il nome Madame Libertà, difatti sa parlare da frutteti, da boschi, da lupi, da stel, dal sole, insomma, è quello che ci circonda, no? Perché non siamo mai veramente soli, insomma, in casa sembra da par nuim, è sempre un quai input, ma mi pensi do manca do una mosca, no?
0: Certo.
1: Capita di fare di viaggio in macchina con una mosca dentro, di si tocca col copilota, no? Adesso sto divagando, però Madame Libertà è un po' una ricongiunzione con la natura, no? Che è proprio sta in momento e che mi pareva da percepire molto più se c'è quel che mi stava intorno. E parla un po' di questo, insomma, è la storia de nom che un po' il saperd, ma grazie alla natura, che la libertà che sì, che senti in ritorno un po' le origini, no? La cerca da esprim che no? Una salvezza, una redenzione.
0: Anche da ve se basta,
1: esatto,
0: cioè che
1: sì.
0: Comunque quel che te in gira il te disramai che te mia ben isci.
1: Esatto, sì, proprio perdersi, insomma, e riscoprì quel che mi intorno, no?
0: Che bello. Meraviglioso. Allora, devo andare in reclam, ma te leggi un messaggio prima. Un saluto, okay. Alan, sempre orgogliosa di te, un'emozione unica, la tua amorosa. Che carina.
2: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i. Tele suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
3: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
4: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano. Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Radio 3i. State ascoltando? Radio 3i.

0: Allora, quando comincia a fare radio, Amici miei leva che la canzone che mi faceva Caragnà ogni volta, anche perché Amici miei, non so esattamente in che maniera nasce, però disem che è più diventata purtroppo una canzone da funeral, cioè nel senso la maggior parte di volte te la lega che la roba lì. Te pensi che lei è una roba brutta per una canzone diventa una canzone da funeral?
1: Secondo me no, nel senso del contesto di sofferenza, è normale che è una giornata che se vorrei sa vive il men possibile un funeral. Sì. Però pensi che se si arriva a Cern una canzone per rappresentare che è insomma la partenza di questo mondo, vuol dire che la canzone lì nel corso della tua vita la trasmetti tanto. Quindi sicuramente un contesto triste, però pensi
0: anche molto più profondo, esatto, da dedicata, sì, sì, per il tuo compleanno, esatto, che te fai ogni anno, che ogni anno magari è differente. E poi tra l'altro mi è una roba che adori di canzone, o almeno soprattutto succede per me, le che ciapa un volto. Mia domanda è la questione di funerai, ma tanti volte anche con la musica popolare, ma capita che su mia che è una sciora che l'è fissata con che la canzone lì, ma la domanda tu ci Domenic, quando la senti mi pensi che la persona lì, che magari conosci neanche, che ho mai visto e che ho visto domanda la foto da WhatsApp. Ti te che è una canzone che è la tua canzone preferita da tutto l'universo?
1: Ustia.
0: Difficile.
1: E ne ho diverse, proprio vuna no, ma mia perché che ne è una che le mie sura e altri, ma perché che diverse canzoni che mi esprim, come tu dici, ti dà un volto, un'emozione, qualcosa che a determinati momenti dove so che a po' di attincio che la canzone lì in base alla mia emotività, certo, insomma, che mi aiuta tanto, quindi che ne è diversi che...
0: E poi fase di vita, perché esatto, pensi che se tal domandi a des, quindas, vinte, trenta, cambia
1: sinceramente, sì.
0: Adesso tua canzone del momento, te salta su in macchina, te la metti su.
1: Ostia.
0: Te ritorna qua, perché il mio ormai ho finito, quindi basta che più niente ascolta, no scherzi.
1: Una canzone dal momento, ma dell'ultimo periodo, Lettera di Francesco Guccini. Mm-hmm. Lettera è una canzone come un testamento, che la canzone è bellissima.
0: E poi tra l'altro lui purtroppo...
1: Le partite anche lui, insomma, è... però Lettera di Guccini, sì, mm-hmm, la mi accompagna molto che sta anche.
0: Te che hai una preferenza tra musica inglese e in inglese, in italiano?
1: Ma dicen che il mio background arriva dall'inglese, nel mm-hmm senso che ho fai la fase rockettaro, ma tipo dai Vindasana e boh, 26, 27, cioè Cavilunk,
0: mi ricordo,
1: i miei bei jeans strece, insomma, ho dei veghi in quella veste lì. Quindi il background è tanto inglese. Sì. Dopo l'arrivo al momento mi lascio mi dalla maturità artistica, perché okay, ho capito che nell'inglese pure mi ha fatto tanto, invece con l'italiano qualcosa mi ha fatto. E quindi adesso quasi più sei la musica italiana. Mm-hmm. Ti ripeti a mo.
0: Sì, no, certo.
1: De André, Guccini, De Gregori. Tantissimi, però ecco, se accosto il cantautorato inglese invece è Bob Dylan,
0: sì,
1: che anche di altri cantautori un po' minori che sa con Osmiatan, ma un po' il genere le che è lì.
0: Ma rock le resta?
1: Il rock ascolti a mo in determinati momenti e contesti, però sono tanto lega, non lo so, al cantautorato, senti proprio così, ma piace capire il testo, ma piace che mi arriva i concetti, a chi sti rocchi e cerchi da capire.
0: Ma quindi le stai anche relativamente, passiamo al termine, facile capì chi te seva ti come artista, cioè se questa roba dal cantautorato la te rivada in Shivising, le mie che te di potresti fare ghetton e dopo un di te di no, ma sai che forse il cantautorato è il mas bias mia, cioè nel senso te cominci a scrivere e fa musica già comunque in un'ottica di un genere simile o vicino, no, a quel che le, come te diceva ti di André Guccini, mia che te di approvo FM la hit dell'estate,
1: no, esatto, le, cioè mio provo a scrivere anche materiale più di impronta rock.
0: Ah, reggaeton, però, pensavi?
1: Però no, reggaeton. Reggaeton, ma su mie spin fino a quel punto lì. Ogni tanto al bali a carne massa.
0: Bravo!
1: Tucci, bravo. Che il ritmo lì, vabbè. E mi sento anche in imbarazzo quando,
0: ma
1: lo,
0: certo,
1: faccio,
0: ma però, carnevale, tutto funziona, tutto va bene, noi accettiamo tutto.
1: E insomma, però scrivo musica rock, però il mio inglese, le mie sci fluente, insomma, anche lo slang non lo conosco, quindi certo, mi trovo un po' in difficoltà. Mentre con l'avvicinamento decisivo, con la figura di questo mitico Fabrizio De André, mm-hmm, insomma, ho capito che magari che va di rob denta, no? Ma ho scoperto che va già denta.
0: Certo.
1: È una domanda, capì il canale per fare ogni fera, no? Mm-hmm. E che lei mi aiuta tanto, quindi mm-hmm il cantautorato lo trovo più vicino alle mie capacità, mi verrebbe, sì, da dire, no? Le mie peculiarità.
0: Come
1: artistiche,
0: un vestito che il tasta su giusto, esatto, e sì, tasta, sì, su ben.
1: Esatto. Esatto.
0: Ma De André se palesa in un momento particolare, cioè nel senso, le è passata una canzone e ti teve il colpo di fulmine? Cioè, passando dal rock, le mie esci evidente, pensi i cambi su De André, no, nel senso, mie esci immediato, ecco.
1: No, l'Einstein è una roba che è arrivata un po' da lontano, nel senso che già da giù in giù, insomma, in casa si ascoltava anche Fabrizio De André. E mi sentivi in sci, però che vi comunque sta in fattuazione dalla rockstar, e quindi era un mondo che sentivo ancora un po' lontano, però pian pianin, ma piace immaginare come un'onda dal mare che pian pianin la arriva, tu la vedi da lontano e poi la travolge, no? Mi è capitato di vedere il film documentari da Fabrizio De André dal 2020, ma parla sto dal 2020, e lì ho proprio capito di caspita te, ho scoperto qualcosa di veramente profondo, no? E allora ho provato, sono stato molto affascinato dalla sua figura, ma soprattutto anche dal filon da pensé che il Gevalu, che era insomma un intellettuale, no? Concetti spiegati molto bene, molto profondi, anche tematiche difficili da trattare,
0: sì.
1: E lì ho capito di caspita, ma piaceresse provare a fare che la roba chi. E allora sciopiamo la chitarra, comincio a scrivere di rope, è arrivata una forte ispirazione in quel periodo lì, e ho capito appunto, come ti dicevi prima, la peculiarità artistica era più sechela che mia, che la del rock and roll, no?
0: Certo.
1: Quindi, ma insomma, costa il rock and roll resta un po', perché quando suoni dal vivo suoni la chitarra elettrica, e certi arrangiamenti li facciamo anche in quella chiave lì, un po' blues, un po' rock,
0: sì,
1: un po' folk, e quindi sono riuscito a mesciare il rock
0: e che le mie ma
1: almeno tu tieni la tua impronta che leva un po' quella dal rockettaro,
0: sì,
1: però tu capissi che è il tuo canale da comunicazione è un altro, è più se sul cantautorale le succede un po' in sci, insomma.
0: Perfetto, adesso ascolto un brano della Bandella dei Soci e poi magari quando torno dopo la reclame, che ormai è passaggio obbligato, tema di Sancadil, suonare dal vivo, chi, dove, come, cosa, quando, perché.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico.
1: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Da Matassi tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.

franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.

0: stavamo parlando dei live, eccetera. Ti te suona sia da party che con un gruppo, giusto?
1: Esatto, mi capita in realtà poche volte in acoustic, mi do una chitarra e voce. Invece i miei compagni di palco di avventure che saluto sono Matteo Peumazza, batterista, e Daniele Cuzzocrea al basso, che adesso conosco da il Peo, sono 5 anni, l'ho conosciuto per via da dove registra il primo lavoro, registrassi da lui a Certara, lo studio lassù in cima, bellissimo tra l'altro.
0: Che bello.
1: Cioè tu entri in questo contesto, è una stala riattata.
0: Bellissimo.
1: Ti pare d'aveschi sandua, alla finta sei a 20 minuti da lui gang, però bellissimo. E insieme a Lurle dal 2024 da Schegiru Massonà e proponiamo mie canzoni chiaramente inedite o già pubblicate e poi manca una parte che resta un po' agganciata che è il sogno del rock, no?
0: Ci piace, noi teniamo tutti i sogni vivi.
1: Sì, una parte un po' più se italiana, cantautorale, una parte un po' più se internazionale e... A se crea un bel groove, una bella affinità anche in studio anche e insomma abbiamo il nostro sound, dopo concerti molto umili
0: vabbè però te sta comincia a uscire
1: esatto, barna qua è sagra da paese, però non sei molto contenti, insomma se divertisci un sempre.
0: Quindi se che quelli che ascolta che il Gavio da Invidaf voi siete
1: volentieri Alan Albertoni and the Old Foxes,
0: bellissimo perché, vecchie volpi,
1: eh sì perché l'unica in quei anni se che mi potresti avesse i me pan, insomma quindi giuca un po' su che la gogliardia lì delle vecchie
0: ma poi in inglese
1: volpi.
0: Fa tutto più se figo. Sì, quindi sì, tipo sì. Di qualsiasi roba, anche che sono delle
1: lì.
0: Vecchie volpi, ma in inglese è tutta un'altra roba. Sì. Come ti trova? Come può contattarti eventualmente?
1: Ma su Instagram, come Alan Albertoni, mia pubblica un po' di tweet, insomma la mia domanda pagina musicale, sì. La mia pagina artistica, però lì la gente la può contattare sì. Se per un concerto in sci. E che anche i link per Spotify in sci, dopo che si può ascoltare la mia musica. Invece per quanto riguarda il materiale internazionale rock, diciamo che mia di tracce registrasse, adesso è una roba che vorrei son fa, ma le mamma mia fai.
0: Oh, tempo al tempo.
1: Sì, però concerti con le pause più o meno 3 orette le facciamo, magari anche qualcosina in più se qui pause, però.
0: Per carità, gamma. Mancheresse.
1: Insomma, sì, il repertorio è che lì canta autorale e dopo sul blues assomiglia a Jimi Hendrix, Eric Clapton, sì. un po' più serocchish. Voilà.
0: E invece Tite ti è già pubblicato appunto anche un album, no?
1: Sì, leva un EP. Sì, un EP nel 2024 che dava il titolo lo dava la canzone da prima che era proprio Madame Libertà e che lì lei proprio sta tutto un lavoro molto acoustic
0: sì.
1: In duca sei molto vicino alla figura da Fabrizio De André insomma e mi hanno fatto 5 canzoni che ho registrato e sono contento del fai.
0: Le stai impegnativo?
1: Ma cioè sulla distanza sì perché insomma lavorando a turni e tu le mie che potevi sempre una registrare.
0: Cioè
1: mie
0: che te fedo machelle esatto, quindi te le va su te fumato sigarette no. Ti registra con calma guardando fuori dalla finestra.
1: Esatto le sta una roba un po' lunga però le va la prima esperienza in sala di incisione e devi dire che le mie stai difficile le stai gioiosa come esperienza insomma tu di neuf quindi mi sono molto curiosa esatto certe emozioni che emergono e le stai un percorso molto bel sì, ho imparato tanti ropi insomma
0: secondo te fa anche la differenza da chi ti incontra sulla tua strada nel senso in questo caso lo studio a Certara piuttosto che in centro a Milan
1: mi pensi che aver potuto conoscere il Peo grazie a conoscenze in comune e mi ha portato proprio a viva la bank il percorso lì perché il Peo le sta molto empatic e mi ha lasciato molta libertà in di me canzone
0: sì.
1: Però e mi ha aiutato tantissimo in che gli arrangiamenti insomma lui che ha un'esperienza la suonò anche col Giorgio Conte insomma il peone è da mo' che gira e lui mi ha aiutato tantissimo perché le pie da Madame Libertà veramente tanto la metti la sua esperienza a mia disposizione
0: e che lei mi ha inciscoltato
1: no esatto e poi insieme siamo riusciti a ricreare il sound dopo anche da quando le arriva il Daniele a mo' la sua esperienza perché anche lui è da mo' che gira e insomma mettendo insieme la loro esperienza con la mia voglia di esprimermi e si arriva a un bel risultato.
0: Le belle sci, perché sì, invece sì. Magari in un altro studio ti arriva i tadiste che un'ora da tempo
1: esatto,
0: butta dentro
1: esatto.
0: Registrami i sistemi
1: sì, sì,
0: senza
1: sì.
0: Magari neanche a preoccuparsi da cosa ti sedrei a cercare da di in quel
1: esatto,
0: modo.
1: Più se metodic invece sui là le belle un po' come una vacanza.
0: Che belle. Allora, siamo quasi alla fine dal nostro appuntamento da stamattina. Sgancio la bomba, va bene. la canzone a Silvana. Parlami di più, perché lo fai ascoltare forse una questa settimana fa, anche
1: sì,
0: domenica fa.
1: No, il 3 della domenica 3.
0: Ecco, perché la ha un significato, diciamo, un po' diverso da tutte le altre.
1: Sì, la canzone a Silvana l'ho scritta per la mia mamma, che lei gli da mancasse tan fa. E è una canzone che in realtà ho già scritto diverso tempo fa. La mia mamma l'ha mancata dal 2019, ma la canzone l'ho scritta dal 2021, insieme a Sbai Mia.
0: Quindi abbastanza visinta.
1: Esatto. Le sta un po' un modo per esorcizzare il dolore, la mancanza o la sofferenza, insomma. L'ha molto spontanea come canzone. L'ho proposta la prima volta dal vivo al 2024, però pensi che la bisogna il suo tempo. Per
0: maturare,
1: esatto,
0: da vesna alla bot come il
1: Bing, esatto, per crescere, per arrivare al risultato finale che le arriva da adesso. E ogni volta che la canti, insomma, ci sono emozioni contrastanti. Da una parte sono contente della scritta, dall'altra no, perché se si mi due scrive che la canzone chi la mamma la gassare San Mono. Però è comunque un tributo che proponi molto volentera. Sì, magari con una qua in lacrima ogni tanto, però sono orgoglioso di averlo fatto, insomma.
0: Quando è una canzone da preparati, tu dovrei cantarla, ricantarla, scrivala, riscrivala. Visto che la ha un significato incipotente, la t'avemmia fe di orecce?
1: No, nel senso, poi quando canti questa canzone solitamente a serie Yeutch.
0: Ok.
1: E il testo mi rimanda a immagini, a ricordi della mia mamma che mi ha spinto per scrivere la canzone. Quindi no, è sempre un momento molto, e malgrado sia mezza di persone, è molto introspettivo. È un momento me che dopo speri che può arrivare la gente. Però sì, no, la mamma, no, dai, io reggio la mia fera.

0: sono certa che sia arrivata dove doveva arrivare. Ti ho distratto, scusa, forse non te l'ho fatto ascoltare come avresti voluto, però avevamo talmente tante cose da dirci che sì, un'ora sì. Leva mia a sé.
1: No, parla tanto, un caffè dai microfoni.
0: Esatto, per fortuna vi altri sentite un talk, perché se no bla bla bla, mia che stiamo in drene più nell'altro. Allora, condividi con te un po' da messaggio, perché come ti dicevi, difficilmente scrif, ciao Chiaretta, Alan l'ho sentito suonare un testo dei Dire Straits alla sagra di Prosy Giriño, mi ha fatto tornare indietro di 45 anni, è un grande, saluti Ulniva. Ciao Alan, un abbraccio forte da Bironico, Albertina. Ciao Alan, sei il mio idolo da Zana. Silvana, canzone bellissima, me la sono fatta mia perché racconta anche la storia della mia mamma, grazie Alan, un abbraccio.
1: Oh.
0: E invece Bruno la scrif, che bella canzone, quindi Tadisi, il livello è molto alto di,
1: ma fa piacere,
0: di risponso. E mi in resonance anni luce, però purtroppo siamo arrivati alla fin, quindi mi ta ringrazi per Vestai Chi, per il poco preavviso, per una roba senza, tra l'altro Valdisi a chi chiedere ascoltà, senza nessun cosa disum, cosa fem, cosa sì, tema domanda, cosa te...
1: prima,
0: esatto,
1: sì.
0: Esatto, quindi Naya Beng vuol dire che potrei essere riproposto se avrei voglia di buon essere
1: volentera,
0: ancora dei nostri,
1: sì.
0: Magari con la chitarra la prossima volta.
1: Sì, sarebbe una bella idea.
0: Che
1: ti,
0: chi vedi che io ti scontento e sarei sì. Ben predisposto. Quindi un saluto, ti vuoi salutare qua Dun?
1: Ma magari sì, tantissime persone da salutare.
0: Certo, tipo tutti quelli che mi conoscono, te che me, quando
1: sì, che
0: ciao
1: tantissime te. No, ringrazi la sua figlia, la mia sì. Compagna per il messaggio che l'ha scritto. Ringrazi anche a tutti gli altri che ha scritto, che in quel nome al ma metti il sorriso, al ma fai il sorriso. E la mia sorella che è a Canet nella nostra casa ascolta col piccolo Geo.
0: Oh mamma.
1: E saluto tutti quelli a cui voglio bene, che alla fine sono un po' tutti, insomma, quelli
0: sì,
1: che sono all'ascolto.
0: Vogliamoci bene tutti sempre. Grazie Alan, le stai molto emozionante anche per me. E io vi saluto, mi raccomando, andate a cercare

0: e Alan sui social, andate ad ascoltare i suoi brani, la maggior parte li trovate anche su Spotify, quindi non abbiate paura, io li propongo la domenica mattina, quindi domandatemeli, dedicateveli e passate una splendida giornata. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre qui su Radio 3i a partire dalle 8 alle 11. Baci!
1: Questa è Radio 3i delle suore. Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: Pirminmurer.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorlace!
1: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little Italy.
7: La domenica di Radio 3 che continua in compagnia della Little Italy, continua dunque in compagnia di ottima musica, grazie ancora una volta alla nostra Chiaretta che ci ha accompagnato sin qua. Noi adesso cambiamo completamente genere, sempre un po' di musica popolare si tratta, perché comunque cantiamo pur sempre a squarciagola e lo facciamo con Spagna, gente come noi.

Magnifica, magnifica la voce di Spagna che abbiamo incontrato in Little Italy, terzo posto al Festival di Sanremo del 1995. Lei arrivò a questo successo dopo aver interpretato l'anno

Senti che energia, l'energia di Renato Zero, l'energia di Morire Qui, poi è tutto un po' un controsenso. L'album era bellissimo perché si chiamava semplicemente Zerofobia e ci portava nel 1977.

era il 2007, Fabrizio Moro vinceva tra l'altro anche il Festival di Sanremo nella sezione giovani, ma non solo, perché si aggiudicò anche il prestigioso premio della critica Mia Martini. Adesso c'è Annalisa e Madame, si chiama Amica.

0: Ehi, hey Marco, ma che ci fai con un cammello?
1: Beh, visto il costo della benzina.
0: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
2: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla, c'è!
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
6: I sei piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'ossobuco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.
7: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona.
8: Radio 3i.

0: Chissà quante volte l'abbiamo cantato in compagnia di Fiorella Mannoia, tra l'altro due autori di prestigio, Oscar Avogadro per il testo, Mario Lavezzi invece per la musica, e ci portavano nel 1983 con questo Torneranno gli angeli. Cambiamo registro perché tocca a Diodato.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

vocalizzo finale intoccabile per quanto riguarda Diodato. Con questo brano lui trionfò al Festival di Sanremo del 2020. Adesso invece con noi in Little Italy c'è Laura Pausini.

C'è quel tocco di napoletanità che non deve quasi mai mancare all'interno di Little Italy. La facciamo ogni domenica a partire dalle 11 e resteremo assieme sino alle 14 dopo Pino Daniele. Invece è la volta di andare a Capofitto nel 2004, dove incontravamo Biagio Antonacci con questo Mio padre è un re.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

debutto per quanto riguardava il sottotono, poi tra le altre cose nel tempo guadagnò anche il titolo di pietra miliare del rap romantico italiano. Era il 1994. Adesso invece con noi c'è Alessandra Amoroso.

e coraggio, perché siamo praticamente arrivati anche quasi al mezzogiorno nella nostra domenica con tanta bella musica italiana. Insomma, forse coraggio uscì nel 2019, qua siamo qualche anno più indietro. L'avete riconosciuto, Sergio Caputo, questa è L'astronave che arriva.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre.

0: Scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano. Incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
1: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
2: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
1: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

0: fa l'American.
1: Bisogna dire che abbiamo inaugurato la seconda ora di Little Italy nel migliore dei modi. Si parlava prima di napoletanità con Pino Daniele. Beh, qui incarniamo proprio la situazione. Renato Carosone, devo fare l'americano.

Una penna d'eccezione, quella di Ivano Fossati, per quanto riguarda questo brano portato al successo da Irene Grandi. Tra le altre cose partecipò anche al Coca-Cola Summer, non ebbe questo enorme successo, però a livello di download andò decisamente bene. Tra le altre cose troviamo anche una produzione con la P maiuscola, è quella di Celso Valli. Avete riconosciuto Lucio Battisti? Questa è la sua Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Ogni

0: E la pioggia copre questo piangere.
1: Little Italy ogni domenica su Radio 3i e dopo le vibrazioni c'è anche Claudio Baglioni.

0: venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming. Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
1: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Dove tutto costa meno.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

Che bello anche rincontrare questi brani. Siamo nel 1977, Lugano addio, un brano che ci riguarda tra le altre cose anche molto da vicino per la voce di Ivan Graziani, appunto. Si cambia genere, il tempo passa, cambiano le persone e arriva anche Willy Peyote.

Dai, questa è una bella collaborazione, quella di Alvaro Soler con Roy Paci, si chiama Il Sole. Adesso attenzione, preparatevi a cantare perché c'è Fausto Leali.

0: Mama Tasci, tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
1: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.

franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.

bello scegliere con chi passare la domenica, è bello poter scegliere con chi passare la domenica, perché no, sono domeniche diverse, come una favola può essere diversa.

0: Questa è Radio 3, è Radio 3.
1: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Il blues di Zucchero, anzi non solo blues, perché qui abbiamo anche delle atmosfere folk e gospel che sono veramente molto belle. L'album si chiamava Black Cat e uscì nel marzo del 2016.

stiamo ascoltando veramente della bella musica in Little Italy, come si fa ogni domenica tra le 11 e le 14. Era Mango con la sua Oro, e vabbè, attenzione, perché adesso all'orizzonte c'è Fabrizio De André.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Acista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a ugillè, gradito campano,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio giocare.

0: sono delle voci veramente fantastiche, a volte magari purtroppo anche un po' sottovalutate nel panorama musicale italiano. Lei era Nina Zilli con il suo Per Sempre, adesso ci sono Giulia e Brescia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Busisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: C'è un po' di ironia di fondo in questo brano di Edoardo Bennato, dal 15° album registrato in studio, che si chiamava proprio Le ragazze fanno grandi sogni. Adesso di rotta su Cuba.

È una cosa che ci diciamo un po' tutti negli anni che passano, il mio corpo che cambia. Questo tra l'altro è stato l'ultimo album prima della separazione tra Piero Pelù e Ghigo Renzulli, ma poi sappiamo come sono andate le cose negli anni a venire. Una dolcezza in sottofondo, quella di Michele Zarrillo, La Rosa Blu. Una

0: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
1: E i consumi?
0: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
1: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
2: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tuoca un premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.

0: 883 con Nord, Sud, Ovest, Est. Non è che abbiano bisogno di tante presentazioni, però insomma ci sta proprio in conclusione del nostro appuntamento con la Little Italy. Tra poco c'è lo sport, c'è Doppio Passo. Noi ci ritroviamo puntuali qui tra 7 giorni.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
1: Allora muoviamoci. Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
0: Pirminmurer.ch.
2: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
3: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
4: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
3: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
5: Da Matassi tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
6: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
7: Buon pomeriggio a tutti, sono le 14.
0: Su Radio 3i è il momento dello sport a 360 gradi. A 360 gradi. In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
8: Doppio Passo.
9: Doppio Passo ancora.
10: Nico Pass!
11: E il Nico Pass del Ticino ce l'ho alla mia sinistra. Buon pomeriggio, benvenuto Riccardo Vassalli.
12: Buon pomeriggio Luchino, buon pomeriggio a tutti.
11: Se non son pazzi non li vogliamo, no? Come dice qualcuno. E effettivamente noi un po' pazzi lo siamo, anche perché per affrontare quattro ore devi esserlo un po', eh?
12: Eh sì, cose da pazzi.
11: Ci sta. E un po' ne sono successe, ve lo racconteremo come detto in questa

0: Domenica, la prima domenica del mese di ottobre, si va velocissimi, è partito praticamente ieri il campionato, sarà tipo ancora questione di quante partite prima della fine. Vediamo se ci hai pensato. Tu da grande studioso del calcio regionale...
1: Ma fino alla fine a giugno?
0: No, alla prima pausa, sì.
1: Alla pausa mancano sei weekend.
0: Vedi? Cioè, con uno schioccare di dita sei già lì.
1: Eh sì.
0: Sei già lì.
1: No, sta volando, però siamo ancora un po' frenati dalla pausa nazionale, questo per quanto riguarda il grande calcio, la prima vera pausa XXL o XL.
0: Okay.
1: Per
0: sì.
1: me XXL.
0: Anche secondo me, sì.
1: Non
0: un po'
1: posso già
0: lunga,
1: più.
0: Sì.
1: Però è la prima vera pausa che dura così tanto e quindi spazio anche alle nazionali, alla nazionale svizzera che ha giocato ieri. La tratteremo in maniera differente, possiamo
0: sì,
1: dire così.
0: È vero, con una visione del tutto nuova, una visione un po' piccina, possiamo utilizzare questo
1: termine.
0: Cosa
1: facciamo? Spoileriamo o andiamo con la musica?
0: No, andiamo con la musica come facciamo di solito. Mettiamo un disco e tra 4 minuti e 30 secondi esatti andremo a capire quali sono gli argomenti passo per passo di questa domenica 4 di ottobre. Con Riccardo Vassalli e Luca Ventura comincia così, doppio passo.

0: si chiama All This Time, il primo disco, quello di Sting, di questa domenica pomeriggio. Ciao, noi siamo quelli del doppio passo. In teoria dovremmo riuscire a fare un doppio passo, ma in 4 ore ne facciamo più di 2.
1: Ah no, pensavo che visto che eravamo 2 ne facevamo uno a testa.
0: Se vuoi lo facciamo, senti, tu con la gamba destra e io con la gamba sinistra. Allora, ci sono un po' di argomenti che dobbiamo iniziare a spoilerarvi. Il primo, uno su tutti, Rick, quale metti?
1: Allora, sicuramente il calcio regionale, perché non essendoci il Lugano in campo nella Serie A,
0: sì,
1: c'è un po' di calcio regionale, in particolare la seconda lega con Novazzano, Riviera, Sementina, Semine, e c'è anche un po' di terza lega con Stabio, Paradiso 2, Melide 2, Coldrerio, Ligornetto, Breganzona e Ravecchia, Gordola. Ma c'è anche il Bellinzona in campo.
0: Giusto.
1: Alle 16 contro l'Under 21 dello Zurigo.
0: Sì.
1: E spazio anche all'hockey, perché il Lugano sarà impegnato in casa della Joie, ma avremo anche qualche ospite con noi. Chiedo scusa, la grafica è sbagliata.
0: Cioè, che cosa hai scritto?
1: Allora, c'è Luca Rusconi.
0: Sì, Beltasar.
1: Wrestler. Mm-hmm. Giusto. Non c'è Antonio Mihailov, è rimasto la settimana scorsa.
0: Vabbè, fa niente.
1: Però
0: fa niente.
1: È un rimando a dire: c'è stato con noi Antonio Mihailov. E invece ci sarà con noi Stefan Bialik, direttore sportivo del Saia Luca in line.
0: Ok, perfetto, quindi tanti, tanti gli ospiti, tanti gli argomenti, e soprattutto argomenti per il quale voi dovete seguire Doppio Passo. Sai perché? Perché la domenica tu fai tante cose, ma non hai la possibilità magari di fermarti davanti alla televisione e stare lì a guardare ore e ore. Però noi ci siamo con quell'audio di sottofondo che tu lasci, che ti accompagna, che però ti dà le informazioni in tempo reale.
1: Pronti anche a raccontare quello che vorrete, se volete darci degli spunti o se siete su qualche campo, qualche palestra, a seguire qualsiasi sport, non ci siamo per dar voce anche a quello che vedete voi.

0: Radio Basso.
1: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
2: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.

0: Si chiama Out of Time, il disco di The Weeknd su Radio 3, le 14 e 26 minuti. Sono successe un bel po' di cose in questo pre-weekend, partendo sicuramente da venerdì con un po' di anticipi, ma anche ieri alcune partite del quale parlavamo prima con Ricky sono andate per il verso giusto, almeno per quelli che tifi tu. Sì, vuoi raccontarci qualcosa di tutto questo?
1: Vabbè, allora chi ci ascolterà un po' sa che ovviamente ho il cuore un po' a tinte giallo-blu per il Riva, che è sempre stata la mia squadra del cuore, dove ho giocato e mosso anche un po' i primi passi in dirigenza. È un periodo in cui sta andando bene e per cui sfruttiamo l'onda e speriamo di continuare così.
0: Ok, l'altra squadra invece?
1: L'altra squadra è il Morbio, del quale faccio la parte di direzione sportiva, e anche ieri, dopo un periodo non proprio positivo dal punto di vista dei risultati, è arrivata una bella vittoria per 2-1 contro il Vedeggio.
0: Quindi tu felice, ieri sei tornato a casa
1: felice. Contento.
0: Hai già immaginato i prossimi scenari sicuramente.
1: No, dai, no. Ci siamo goduti un po' la serata, contento soprattutto per Mr. Sasha che salutiamo, perché ovviamente anche per i ragazzi. Però il mister ci teneva particolarmente a fare bene.
0: È andata tutto nel migliore dei modi. Altre partite invece che vogliamo citare per quanto riguarda, per esempio, la...
1: Che dobbiamo citare.
0: La terza lega, sì. Gruppo 2, per esempio, Rick.
1: Allora,
0: che cosa mi puoi dire?
1: Aspetta, perché a memoria non so dire.
0: No. Dai.
1: Anche a memoria.
0: Sta facendo finta lì, esatto.
1: Allora, vittoria del Giubiasco contro i Carassesi, per un Giubiasco che continua a stare nella parte alta della classifica. Vincono anche Verscio e Arbedo, che anche loro continuano a essere un po' le tre protagoniste di questo avvio di stagione nel gruppo 1 di 2, scusate, di terza lega. E vittoria anche dell'Osone 4-0 sulla Moderna. In campo questo pomeriggio alle 5 Ravecchia Gordola, per quanto riguarda il gruppo 2. Ma io volevo parlarti anche, dopo faremo
0: di che cosa?
1: Il punto di tutti gli altri campionati, ma la sfida sicuramente più interessante è stata quella fra Paradiso e Lugano Under 21, il derby ticinese di Prima Lega Promotion, vinto dal Paradiso 1-0. Decide la sfida alla rete di Rasic.
0: Sì.
1: Per un Paradiso, è un po' che ne parliamo, ma ha lanciato in classifica, perché adesso è lì quarto in classifica, ma a pochi punti dalla vetta.
0: Ok, quindi tra poco entreremo in tutto questo argomento, e se avete voi qualche considerazione da fare, fatela allo 079-449-9537. Ovviamente la musica non manca mai, fa da contorno a questa domenica di doppio passo dal 1999. Blondie, questa si chiama Maria.

0: Abbiamo promesso di parlare anche della nazionale svizzera, perché sì, ieri in National League la formazione di Jakin ha vinto 2-1 a Lucerna contro la Slovenia in una gara iniziata col vantaggio sloveno dopo 2 minuti, e poi però la Svizzera nel giro di poco tempo, anche grazie a un autogol e alla rete di Dandoi, è riuscita a girarla e comunque a ben figurare anche a questo giro qui.
1: Vuoi partire proprio da Dandoi con le pagelle?
0: Partiamo, sì, da lui con le pagelle stilate per il Corriere del Ticino da Carlo Tedeschi, sicuramente uno dei migliori, voto 5 per lui, trova il gol dopo i 2 assist contro la Scozia, in un modo o nell'altro è insomma coinvolto nelle reti rossocrociate, è la 15ª volta che succede nelle ultime 19 gare da titolare, 10 gol e 5 assist per lui. Poi andiamo a Remo Freuler, voto 5 anche per lui, mette lo zampino nell'1-1 confezionato dal patatrack Jansa Oblak, che nella ripresa ancora su angolo impegna Oblak. Uno nota stonata invece per Ardon Yashari, centrocampista della nazionale e del Milan, voto 3,5 per lui. Questa è la descrizione, la volontà non manca, non c'è dubbio, però anche oggi nel ruolo di playmaker non riesce a inventare chissà cosa ed è invero spesso impreciso. Nel secondo tempo poi lo si vede ancora meno. 4,5 in pagella invece per il portiere Gregor Kobel, subisce gol alla prima occasione ma oggettivamente non ha colpe, nel finale attento a evitare la beffa facendosi trovare pronto sulla conclusione di Celar, ex Lugano ricordiamo. Voto 5 invece per il CT Murat Yakin, aveva detto che in questa National League ci sarebbe stato spazio per tutti, eppure conferma per la terza volta 10 undicesimi della formazione, ricalcando in toto l'11 di Glasgow. Beh, i 3 punti gli danno ancora una volta ragione e la promozione in Lega A si avvicina.
1: Ok, queste erano le pagelle appunto stilate da Carlo Tedeschi del Corriere del Ticino. Lo sapete che dopo alcune partite importanti come quella della Svizzera di qualche giorno fa, il Corriere del Ticino stila proprio le pagelle. Ogni tot cambiano, quindi abbiamo anche sentito quelle di Massimo Solari, per dire. In ogni caso ci piace portare anche l'impressione dei colleghi, ma quest'oggi portiamo anche l'impressione di persone esterne alla radio e alla televisione, Rick.
0: Sì, perché ieri a Lucerna, a parte c'erano tanti ticinesi, ho visto sui social, e questo è sicuramente positivo, ma c'erano anche tanti bambini, sì, nella fattispecie due bambini di Mendrisio, che hanno assistito alla loro prima partita della nazionale dal vivo, un po' anche trascinati dall'onda del mondiale.
1: Esatto.
0: Adesso poi li avremo al telefono tra poco e ci faremo raccontare cosa hanno vissuto, cosa hanno visto, perché noi abbiamo visto un po' le pagelle, magari loro hanno visto altro.
1: Esatto, dal punto di vista di un bambino, come è andata la partita della Svizzera?
0: Esatto.

0: Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Nazionale svizzera che ieri ha vinto 2-1 sulla Slovenia, lo ricordiamo per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento. Noi al telefono la partita ce la facciamo un po' raccontare, almeno le emozioni di quanto provato, da un bambino, un ragazzo. Simone, buongiorno Simone, ci senti?
1: Ciao Simone.
2: Sì, ciao.
0: Quanti anni hai Simone?
2: 11.
0: 11 anni ieri per la prima volta a vedere la partita della Svizzera a Lucerna. Giusto?
2: Sì, è stato molto emozionante.
0: Da quanto tempo sognavi di andare a vedere la nazionale?
2: Tanto, poi pensare che hanno giocato ai mondiali, io li seguivo tanto, ho fatto l'album, hanno giocato contro Messi, l'Argentina.
0: Sì, e chi era il giocatore che volevi vedere da più vicino?
2: Mi aspettavo che mi emozionasse di più Ndoi. Però a vederlo dal vivo mi è sembrato più forte Manzambi.
0: Bene.
2: Era spaventoso.
0: È vero?
2: Sì.
0: E altri che ti hanno colpito, che, di cui vorresti chiedere a Babbo Natale la maglietta?
2: Anche Yashari nel riscaldamento mi è sembrato molto potente nel tiro e preciso. E mi è sembrato forte.
1: Il portiere ti piace?
2: Sì, Robel è molto forte anche
1: molto
2: lui.
1: Forte, molto forte. Ma chi è che ti ha regalato questo viaggio?
2: La mamma.
1: La mamma. E sei andato con lei?
2: È venuta da me e mi ha detto a me e mio fratello: ragazzi, volete andare a vedere la partita della Svizzera? E noi siamo saltati dalla gioia.
1: E come ti sei preparato, Simone, per andare su?
0: Hai imparato l'inno, no?
2: No.
0: No,
1: no l'inno no.
0: Sul momento sì,
2: difficile.
0: Però.
2: Difficile.
1: Ti sei messo la maglietta, Simo?
2: Non ce l'avevo la maglietta, però tutto quello che avevo della Svizzera l'ho portato e poi ho comprato la sciarpa.
1: Vedi? Mi manca la maglietta, rimedieremo comunque, Simo, sì. Non ti preoccupare.
0: Allora, visto che ha portato bene, chiediamo a Simone, alla mamma di Simone, di portarlo più spesso a vedere la Svizzera. Simone, che partita invece dal vivo, lasciando stare la Svizzera, ti piacerebbe andare a vedere?
2: Ma nazionale?
0: No, anche di club.
2: Il Real Madrid.
1: Grandi nomi comunque.
0: Allora, dai, possiamo dire, è stato bravo?
1: È stato bravissimo.
0: E allora buon sangue non mente. Grazie. Simone è mio nipote.
1: Ciao Simone.
0: E allora possiamo chiedere alla mamma se ci prende i biglietti per andare a vedere il Real Madrid.
1: Sì, però tu zio, compragli la maglietta della Svizzera. Adesso che te l'ha detto che gli manca, scusa.
0: Adesso rimedieremo. Simo, bravo e grazie mille per questo piccolo intervento che ci hai aiutato a fare il nostro lavoro.
1: Sempre, bravo Simo, un abbraccio, ciao.
2: Grazie anche a voi, ciao.
1: Ciao. Simone bravissimo, numero uno.
0: Sì.
1: Anche più dello zio.
0: È vero.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
4: Allora vuoi un HRV?
5: Nuovo Honda HRV. Eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.com.

0: Brico.ch. Brico, l'unico. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
3: L'infotraffico.
4: A2 San Gottardo direzione Chiasso, a Bellinzona Sud chiuso il raccordo autostradale in entrata a causa di un incidente, sempre sulla 2 direzione San Gottardo tra Quinto e l'area di Doisaggio Airolo, traffico bloccato per 4 km.
3: Previsioni del tempo.
1: Per quanto riguarda il tempo, fino a stasera al sud e nella Svizzera tedesca ben soleggiato nonostante qualche velatura. In Romandia sarà più nuvoloso, sui rilievi al pomeriggio qualche goccia possibile. Le temperature massime saranno comprese tra 21 e 24 gradi. Per domani invece lunedì in tutto il paese generalmente soleggiato, sull'altopiano locali banchi di nebbia mattutina. Poi nella seconda parte della giornata, soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni, sviluppo di cumuli, in seguito anche qualche locale rovescio possibile. Le temperature saranno comprese fra 10 e 23 gradi.

0: Calcio, cambiamo sport, ci mettiamo i pattini, andiamo all'inline hockey con Stefan Bialik, direttore sportivo del Saia Luca.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Stefan, benvenuto.
1: Grazie.
0: Grazie di essere qui con noi Stefan, perché è un periodo particolarmente intenso per la società. Non voglio mettere il dito nella piaga, però partirei da ieri. Lo dobbiamo fare, dopo parleremo di cose sicuramente
2: tasto
0: più belle.
2: Dolente.
0: C'è stata
1: esatto,
0: una sconfitta nel derby, come è andata? E c'è comunque l'occasione per rifarsi.
1: Beh, serie di playoff è così, perdi una partita ma non è che hai perso tutta la stagione. Adesso si lavorerà martedì e giovedì allenamento per poi andare fuori casa e cercare di ribaltare questa serie che ieri non è proprio stata positiva.
0: Però la crescita della vostra società è innegabile, noi avevamo parlato l'anno scorso quando è arrivato il titolo svizzero, e partirei da lì per questa nostra chiacchierata insieme. Quindi, riavvolgendo un po' il nastro, quali sono state un po' le emozioni riportare la squadra al vertice del campionato svizzero?
1: Io ho smesso di giocare nel 2022, persa la finale contro il Malcantone, dove loro hanno vinto meritatamente il titolo, e da lì dopo mi sono un po' staccato come giocatore, mi sono dato ruolo di direttore tecnico della società, dove l'idea era ricostruire il futuro di questa società con dei giocatori che sono arrivati dall'esterno, non sempre solo dal nostro settore giovanile. E l'anno scorso siamo riusciti a riportare il titolo a casa nostra contro una formazione molto molto forte che è Rosmezon, che negli ultimi 20 anni comunque merita di essere lì dov'è, perché hanno una struttura bella solida, ecco.
0: E anche l'intero movimento in line è in crescita.
1: Allora,
0: come siamo messi in Ticino da quel posto?
1: In Ticino, nel settore giovanile ci sono diverse società, devo dire la verità che sono più nel Luganese, ci siamo noi di Cadempino, poi c'è il Ligo Svedeggio che è Savosa, c'è il Sorengo, c'è i Rangers di Pregassona che sono lì vicini di casa del Lugano Hockey, poi abbiamo il Capolago che è l'unica del Mendrisiotto e il Novaggio che anche loro hanno una bella struttura, dai più piccolini fino ai più grandi, ecco. Anche loro stanno lavorando bene, devo dire la verità.
0: È un bel movimento in squadra, in quanti si è?
1: Ma allora, l'ideale, ogni allenatore vorrebbe avere 12 giocatori più 2 portieri, purtroppo non è sempre così, abbiamo anche la fortuna di essere un po' di più noi, ad esempio la categoria novizi, che dopo andremo un attimino a parlare, sì. Su quella categoria siamo più o meno 18-20, più piccolini che stanno giocando questo weekend le finali svizzere a Vollerau, anche loro sono in 10 o 12, e i più grandi che sono gli under 18 del settore giovanile sono anche lì a 17-18, ecco. Abbiamo dei buoni numeri noi, devo dire la verità.
0: È la voce di Stefan Bialik, direttore sportivo del Saia Luca. Adesso con noi c'è Samurai J con Flamenco Paranoia, poi torniamo in sua compagnia.

0: Samurai J, quelli di Doppio Passo, Riccardo Vassalli e Luca Ventura.
1: Stefan, mi sono dimenticato di chiederti se ti manca l'attività da giocatore o comunque gli impegni.
2: Gli impegni sono diversi, nel senso, da giocatore devo pensare al mio, non devo pensare a quello degli altri, quindi pensavo al mio ruolo il martedì sera, il giovedì e il weekend. Adesso come membro di comitato non tutti è solo il lunedì e il martedì, ecco, è tutti i giorni. È una discussione che ogni tanto cerco di approcciare a casa con la mia compagna.
1: E non è sempre facile da fare.
2: Però è o gioco o comitato, e per quello, per come sta andando, sceglierei ancora il comitato.
1: Cioè, ti trovi bene in questi, sì, questi panni, che tra l'altro i risultati sono lì da vedere, per cui stai facendo anche un buon lavoro. E proprio nel quotidiano quanto tempo ti ruba questa attività, e qual è quella che fai invece magari con più piacere?
2: Ma allora, il quotidiano stimare non è semplice. Io ti direi un'ora e mezza, due, tra chiamate, messaggi, organizzare. Ecco, la mia fortuna è che comunque si fa parte di un comitato, e io sono molto contento e fiero del comitato di cui faccio parte. Siamo una bella squadra, cioè ci si aiuta, abbiamo delle persone che, se io non posso fare qualcosa, delego, anche se faccio fatica a delegare. Ecco, questo è il mio grande difetto. Però sì, lavoriamo tutti assieme. Quello che faccio più che volentieri, al venerdì, se riesco, mi ritaglio il tempo per andare proprio a allenare i più piccolini, i kids, che sono i bambini dai 5 ai 9 anni, anche perché è un momento dove proprio stacco la settimana dal lavoro, e così stacco e poi riparto con energie positive per il weekend.
1: E poi anche per i più giovani è comunque un insegnamento. Tu per quanto tempo hai giocato?
2: Io ho iniziato a 4 anni più o meno, e adesso ne ho 34, da qua da anche una settimana, e quindi penso di aver imparato prima a pattinare che a parlare bene.
1: Ci dicevi che comunque anche la crescita nei giovani, chi si interfaccia magari per le prime volte con questa disciplina, è importante, è in crescita. E a microfoni spenti ci dice la prima cosa che gli si insegna è a cadere.
2: Esatto.
1: Che poi può essere anche un po' la metafora della vita, no?
2: Ma non l'avevo mai pensata in maniera così profonda
0: da oggi. Grazie Ricky. Però effettivamente tu ci spiegavi che è fondamentale spiegare ai bambini che questo può succedere, per non fargli perdere un po' questo interesse.
2: Esatto. Ad esempio, a differenza di altri sport, dove non voglio sminuire il calcio o altri sport, però un bambino quando arriva già, è già capace a camminare o prendere più o meno a calcio un pallone.
0: Sì.
2: Mentre da noi tutti vedono, che bello, sport veloce, però quando poi mettono realmente pattini ai piedi, ci capiscono già, ecco, cioè non è come quello che la mamma mi fa vedere il sabato sera.
0: Esatto.
1: Ma che, poi, perdonami, non voglio mancare di rispetto, ma sembra anche un po' magari tante volte sottovalutato, nel senso, io l'ho fatto una sola volta e dicevo, vabbè, facile. Poi effettivamente metti i pattini, hai il bastone in mano e già dire...
0: Devo coordinarmi
1: gambe, piedi e cervello, a me riusciva difficile.
2: Ci sono tantissime cose. La base sicuramente con i più piccolini è l'insegnamento del pattinaggio, e poi dopo c'è comunque la conduzione della pallina. Ma il bambino chiaramente la prima cosa che guarda è la pallina, quindi quando tu pattini non guardi quello che ti arriva davanti, quindi l'avversario. Quindi una volta che hai il controllo della pallina, devi imparare a tenere la testa alta.
0: Certo.
2: E puoi vedere i tuoi compagni, i passaggi, i tiri, lo schivare, le finte. Quindi sono tante cose, quindi tante cose assieme. Però ecco, con i più piccolini, come ho detto prima, dove alleno io, la base è insegnarli a cadere, a rialzarsi e a pattinare. Perché se non hai delle buone basi, dopo tutto il resto diventa molto più complicato.
1: C'è Luca Ventura interessato all'inline hockey. Le vostre domande per Stefan al nostro numero WhatsApp. Noi andiamo con Bruno Mars.
0: Abbiamo Bruno Mars, appunto, canzone nuova. Questa è appena uscita, per accompagnarci in questo racconto della domenica di Doppio Passo.

0: onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
1: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
3: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
4: Dove tutto costa meno.
5: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Ancora in compagnia di Stefan Bialik per parlare di inline, meglio detto anche skater, sì. Quinticino. E parliamo, visto che l'abbiamo accennato, anche di giovani, perché prossimamente c'è un evento importante, sì, che lascerei presentare a te.
1: Sì, il prossimo weekend al Palamondo, il sabato 10 e domenica 11, come società 2 anni fa ci siamo candidati presso la federazione per ospitare un torneo nazionale, siamo stati scelti, quindi faremo a casa nostra, ecco, dico a casa nostra, le finali Under 16, dove le 10 migliori squadre dai 12 ai 15 anni si giocheranno il titolo e si svolgerà tutto al Palamondo.
0: Dovrebbe passare anche la locandina in tele, così avete anche le info in infografica. È un evento che richiede grossi preparativi o...
1: Ma allora, devo dire la verità, la nostra fortuna è che abbiamo comunque un'infrastruttura super al top, nel senso che abbiamo già gli spogliatoi, le docce, il campo, il bar, quindi non è che abbiamo dovuto prendere qualcosa in più. Chiaro che il comitato, abbiamo creato un comitato apposta per l'evento, ci siamo trovati più o meno 6 mesi fa a buttare giù qualche idea e settimana scorsa abbiamo fatto una riunione, l'ultima, e questa settimana saremo giù al Palamondo a montare le cose che ci mancano, quindi il gazebo esterno, una buvetta esterna. Però devo dire la verità che col comitato proprio per l'evento sta funzionando tutto molto bene, tutti hanno dei ruoli ben chiari e ci sono divisi bene, ecco.
0: Beh, una bella vetrina, sì, sia per voi ma anche per il movimento in generale.
1: Ma era un po' quello l'obiettivo, perché era anni che non si portava più un evento così in Ticino. Siamo una società che puntiamo molto sui giovani, dai più piccolini come detto prima fino a poi portare certi giocatori in Serie A, e dopo ci sono anche le nazionali, le coppe europee, quindi c'è un bel movimento ed era proprio l'occasione per mostrare a tutti che il Sai Luca ci tiene molto a questo sport e a questo movimento giovanile che in Svizzera francese va tanto e noi non siamo da meno, quindi volevamo dimostrare che ci siamo, anche noi siamo sul pezzo.
0: Ci sarà anche la vostra squadra partecipante?
1: Sì, sì, quest'anno i nostri novizi si sono qualificati alle finali, hanno avuto su 14 partite 13 vinte, una persa ai supplementari, quindi ecco, abbiamo una bella squadra. Adesso non volevo caricare di pressione gli allenatori e i giocatori, però abbiamo una bella squadra, sì. Non nascondo che quando abbiamo pensato a questo evento 2 anni fa era già con l'idea di arrivare con una squadra performante, esatto.
0: E invece a livello di prima squadra per il futuro, vabbè, adesso ci sono chiaramente i playoff.
1: Allora,
0: ma la testa lavora già per la stagione?
1: Io sono già in contatto con diverse persone dal mese di giugno, devo dire la verità.
0: Vero, perché la stagione, scusami, normalmente va da
1: marzo, meno male la Serie A inizia a marzo e finisce più o meno a metà ottobre, metà novembre, a dipendenza di quanto vai avanti con le fasi di playoff, quarti, semi o finali, ecco. E poi la pausa
0: ci si augura il più lungo possibile.
1: Beh, chiaro, chiaro, chiaro, quello è sempre l'obiettivo, è un anno che si lavora per arrivare al mese di settembre-ottobre pronti, cariche, per poi giocare ai momenti decisivi, ecco.
0: Ma in un playoff poi subentra il fattore mentale, forse anche più di preparazione, no? Cioè,
1: sì,
0: ne hai fatti in carriera?
1: Ne ho fatti, tanti, diciamo che devi arrivare al momento giusto fisicamente in forma, perché comunque essendo uno sport di contatto qualche infortunio capita. Diciamo che negli ultimi 2 anni della nostra prima squadra 3 infortuni non sono stati fortunatissimi, però ecco, la testa fa tanto, sì.
0: Ci sono i call play con Power Replay, tra poco un Power Replay lo facciamo anche con Stefan Bialik, ti chiediamo i tuoi ricordi più belli legati a quando giocavi, quindi preparati.
2: I Coldplay, come detto da Ricky, si chiama My Universe.

0: Ancora in compagnia di Stefan Bialik, tra poco lo lasciamo andare. Ti volevamo chiedere i tuoi ricordi più belli legati alla tua carriera da giocatore. Puoi alzare la mano perché uno
1: sì,
0: ce l'hai tatuato.
1: Sì. La Coppa vinta nel 2018 a Bien, è stato un momento fantastico, era un momento dove arrivavamo da diverse sconfitte nelle finali, sempre col Bien Rosmezon. Devo dire la verità che negli ultimi 15 anni ho fatto tante finali, più perse che vinte, però fa parte dello sport e me la ricordo bene, sì. Mi ricordo che era una domenica, avevamo anche vinto molto bene, abbiamo vinto 8-1 e avevo proprio aperto io le marcature col primo gol della domenica e proprio l'altro giorno ero al telefono col vecchio capitano, abbiamo parlato di altro e gli ho anche ricordato che l'ultimo cambio ero in campo con lui, eravamo in box play perché pochi secondi prima era capitata una rissa, quindi eravamo in box play, eravamo dentro in campo io e lui e ecco, quello è un ricordo che porterò per sempre nel mio cuore, sì. Ci sono tanti altri.
2: Eri un ottimo giocatore della tua?
1: Diciamo che ogni squadra ha un po' dei ruoli, c'è come nel calcio, c'è quello il finalizzatore, c'è quello che dà la palla. Il mio ruolo è un po' più, devo dire la verità, non ho delle mani fatate, non lo nascondo, però ecco, molto più fisico e grinta, ecco. Sono più il giocatore, se qualcuno adesso guarda l'occhio, sono più da Morini, ecco, Julian Walker, un po' più piccolino del Walker chiaramente. Però ecco, sì, diciamo che andavo negli angoli a prendere colpi e darne.
2: Ah, ce l'hai tirata, che squadra tifi quindi?
1: Allora, hockey Lugano, sono cresciuto anche lì hockeysticamente parlando e nel liceo guardo tanto, non più così tanto, ma guardo più la squadra di Nino Niederreiter che è il mio giocatore preferito. Ecco. Ah. Ho iniziato anche adesso la stagione nel NHL.
0: E da direttore sportivo immagino che la gioia dell'anno scorso è per ora, ti auguriamo di aggiungerne tante altre.
1: Allora, la gioia dell'anno scorso sì, ma se devo essere onesto sono molto più felice di quello che è successo quest'anno, perché tutte le nostre categorie, i mini, i novizi, i juniori, Serie A, tutti nei playoff, e non tante società in Svizzera possono dire che in un anno hanno portato tutte le loro squadre nella fase esatto, certo. Preferisco questo per ora.
0: Allora, noi ringraziamo Stefan Bialik, in bocca al lupo per i playoff, per l'evento di settimana prossima.
2: Grazie Stefan per essere stato qui con noi e ci vediamo presto.
1: Grazie mille e buon lavoro a tutti.
2: Grazie, buona domenica a te.
1: Grazie.
2: Ciao.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.

e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.

0: Bye, sono i Clean Bandit insieme a Sean Paul. Noi siamo quelli di Radio 3. Il doppio passo è la rubrica che vi porta il calcio regionale in prima pagina. Ma poi ci sono sempre un sacco di altri sport del quale parliamo. Vedi per esempio l'inline hockey con Stefano, ne abbiamo parlato ampiamente poco fa. Parliamo ogni tanto anche di pallavolo, parliamo di basket. Però è fondamentale il vostro aiuto da questo punto di vista, proprio perché noi non riusciamo ad arrivare ovunque. Quindi se voi avete qualcosa da segnalarci, fatelo al nostro numero di WhatsApp.
1: Verissimo, come quello che ci segnala un nostro ascoltatore nella partita tra Chironico e Verzaschesi. Siamo in quinta lega, 2-2 il punteggio. Saliamo di categoria fino alla seconda lega, perché il derby fra Sementina e Semine al momento è in vantaggio il Semine per 1-0. Invece a Chiasso, tra Novazzano e Riviera, sta vincendo il Riviera 2-1 con le reti di Fonseca e Felitti. Let's go.

0: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
2: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Sono le 15.59, pochi secondi alle 16.
5: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
6: Infotraffico.
7: Sulla 2 l'entrata autostradale di Bellinzona Sud è chiusa in direzione di Chiasso a causa di un incidente. Traffico congestionato tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione Lugano.

0: Radio 3 Telesuona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Allora, in diversi ci segnalate problemi in autostrada, direzione sud, Bellinzona Sud, lo ricordiamo, ancora chiuso il raccordo autostradale per un incidente, per cui bisogna pazientare un attimino. La stessa cosa per un veicolo in avaria verso nord, però sulla 2 tra l'area di servizio di Coldrerio e Mendrisio, siamo quasi nel punto più a sud del Ticino, Rick.
1: Cambia di nuovo il punteggio tra Joa e Lugano Hockey, perché è arrivato anche il 3-3, ricordiamo il Lugano era in vantaggio per 3-1, poi il 3-2, ora il 3-3, diversi cambiamenti anche sui campi regionali. A fine primo tempo tra Sementina e Semine 2-0 per il Semine, tra aspetta che la prendo, Novazzano e Riviera continua a essere il risultato su 2-1 per il Riviera. Invece aggiornamento che ti leggo in tempo reale: 0-1 per il Coldrerio qui a Melide contro il Melide 2 in terza lega.
0: Altre partite magari da menzionare del weekend che sta per finire, insomma, per esempio terza lega gruppo 1, Ricky?
1: Allora, beh, sicuramente oggi è iniziata anche la partita del Bellinzona, ancora sullo 0-0. Tu mi dici a livello di bilancio?
0: Dimensioni
1: o
0: da
1: campo...
0: fare, dimensioni da fare, una partita di rilievo, qualcosa.
1: Allora, quella di rilievo va in scena domani sera tra Breganzona e Ligornetto, con le due squadre che occupano rispettivamente prima e terza posizione con un punto di distanza. E se la matematica non è un'opinione, chi vince si prende il comando.
0: Poi come scrivevi tu qualche settimana fa, l'Arzo, sempre di terza lega gruppo 1, si giocava tra virgolette la salvezza, no?
1: E l'Arzo da neopromosso ha sicuramente l'obiettivo salvarsi
0: della salvezza,
1: però dobbiamo dire che è entrato in un periodo positivo, perché nel weekend è arrivata la terza vittoria di fila per i rossoneri di Vincenzi
0: contro un Rancate bello solido, perché Rancate era in quinta posizione, 10 punti, così arriva a pari punti della squadra appena menzionata. E da una parte c'è la dimostrazione di grande carattere, di grande gruppo soprattutto, dall'altra un passo falso del Rancate, che comunque ha nomi importanti, nomi che abbiamo avuto anche in studio noi, ma che non sono riusciti a concretizzare.
1: E secondo me se c'è un insegnamento che l'Arzo ci ha dato in questi anni è proprio quello che, non voglio dire che non abbia qualità, non fraintendermi, però proprio che quello che col gruppo unito sano riesci a magari averla meglio anche in partite in cui sulla carta parti da sfavorito.
0: Ci sta, uno dei segreti sicuramente è tenere la buvetta aperta dopo la partita, quello
1: e per fortuna non hanno vicini.
0: No, infatti quello sicuramente aiuta. Eurythmics ora.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Passaro. Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico.
1: Matassi, tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
2: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
3: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
2: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.

0: già, io sono ancora qua, noi siamo ancora qua, ancora per un'oretta e mezza. Stiamo aspettando anche il secondo ospite di giornata, sì, che sarà Luca Rusconi. Parleremo di wrestling, di un grande evento che sta per arrivare, sì. Dobbiamo però aggiornare sul punteggio di nuovo cambiato tra Joa e Lugano, perché il Lugano sta perdendo 5-4.
1: Invece, pazzesco, come può cambiare l'hockey così in un battito di ciglia.
0: È veloce l'hockey,
1: è molto veloce.
0: E qualche aggiornamento invece dai campi, perché il Semine sta vincendo il derby con la Sementina 4-0,
1: sì,
0: mentre il Coldrerio in casa del Melide 2 si è portato sul 2-0.
1: Oltre a questo, Rick, volevo chiederti qualcosina sulla Formula 1, che stamattina sarebbe dovuto partire, no?
0: Sì.
1: E che è successo?
0: È partita molto in ritardo, ma è partita per il dispiacere di chi, come me, aveva puntato la sveglia. No, presto, non posso dire presto perché era alle 9 del mattino.
1: Presto, per essere domenica.
0: Per
1: presto,
0: te presto.
1: Prestissimo, andavo a dormire a quell'ora io.
0: Però si partiva si doveva partire alle 9 nostrane, poi un acquazzone, quindi partenza rimandata. Si è dovuto aspettare mezz'oretta, 40 minuti buoni. Si è quindi provato a ripartire, ma a causa di problemi tecnici di diverse monoposto non si è ripartiti.
1: Zero.
0: Alla fine ha vinto Verstappen davanti a Russell e Hamilton. No, scusa, Verstappen e Hamilton.
1: È un epilogo che ti porta felicità oppure no?
0: Non mi porta niente.
1: Niente. Quindi ti sei alzato presto. Alla fine hai aspettato per nulla. Ha vinto quello che non volevi. Cosa hai fatto tu per rimediare a tutto questo?
0: Sono andato a correre.
1: Bravo. Quindi per non farsi mancare nulla, Rick.
0: Per punirmi sono andato a correre.
1: Le tue fantasie.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Oggi sono io, lei è Mina su Radio 3, le 16 e 35 minuti. Allora, c'è da fare una precisazione,
1: sì,
0: Ricky.
1: Vero, vai. Perché poi mia moglie mi ha già tirato gli orecchi. Pensa che livello devo farmi correggere da mia moglie.
0: Ma è giusto,
1: molto
0: giusto,
1: più appassionata di me. È più brava.
0: Sì, la prossima di doppio passo è la
1: Non abbiamo citato Antonelli, in realtà è arrivato lui secondo dietro a Verstappen.
0: Giusto.
1: E terzo poi. Poi Hamilton, non mi ricordo neanche come l'avevo formulato il podio.
0: Non mi ricordo neanche io.
1: Quello corretto.
0: Non penso che Kimi nel frattempo sia morto per il dispiacere, no? Per non essersi sentito lì. Vabbè, in ogni caso ringraziamo anche gli ascoltatori per la precisazione. Ci può stare, Rick, dai, è stato un weekend pesante per te, una settimana impegnativa?
1: Devo dir di sì, però.
0: Dillo. Dillo, sono stanco morto almeno.
1: Andiamo con la musica. Girl, I'm in love with you.

0: doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla, c'è!
0: Questa è Radio 3.

0: il re in assoluto, Born in the USA, lui è Bruce Springsteen, alle 16:49 minuti, ancora buona domenica. Poco più di un'ora da vivere insieme a noi, i doppio passisti della radio, quelli che vi parlano di sport, e in questo caso la pagina che apriamo, quella è Eric.
1: Sempre sul calcio, perché non arrivano belle notizie da Bellinzona, la squadra di Sannino sta venendo sconfitta 3-0 dallo Zurigo Under 21.
0: Ve ne parleremo anche nel rientro post intervallo. È chiaro che il Bellinzona è in una situazione di ripartenza, quindi questi risultati sono un po' più giustificati, diciamo.
1: Sì, è vero, penso che tutto l'ambiente Granata si aspettava una maggiore incisività dell'effetto Sannino, però

0: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
1: Ehi hey Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
5: Bricco, l'unico.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Sono le 17.
8: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
9: L'infotraffico.
10: Sulla 2 l'entrata autostradale di Bellinzona Sud è stata riaperta in direzione di Chiasso. Sempre sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km tra Quinto e Airolo con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo, lo ricordiamo, è chiusa in direzione della Galleria.
11: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
0: Previsioni del tempo.
10: Il tempo per domani in tutto il paese sarà generalmente soleggiato, sull'altopiano locali banchi di nebbia mattutina. Nella seconda parte della giornata, soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni, sviluppo di cumuli, in seguito anche qualche locale rovescio possibile. Le temperature saranno comprese tra 10 e 23 gradi.

0: Di nuovo in diretta qui su Radio 3 Doppio Passo, questa volta in compagnia di Luca Rusconi. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, ribentrovato.
1: Perché... ribentrovato, esatto.
0: Sì,
1: è
0: perché...
1: un piacere tornare.
2: Anche per noi averti qui, beh, con altre cose da raccontare, chiaramente, perché è successo un bel po' di cose che ci racconterai, cose che hai in programma, ovviamente. Rick, volevi dire qualcosa?
0: Sì, no, partirei proprio da qui. Noi ci siamo trovati un annetto fa più o meno per lanciare un evento, ma per chi magari se lo fosse perso, chi è Luca Rusconi?
1: Allora, io sono stato il primo wrestler ticinese, dal 2005 ho iniziato la mia carriera, prima in Canada, poi negli Stati Uniti, e quando sono poi tornato qua nel nostro cantone ho portato il wrestling sia a livello di eventi, mm-hmm. a livello europeo e anche per i corsi.
0: Quindi se
1: possibilità di dare ai ticinesi la, insomma, di iniziare qua senza dover per forza andare in Nord America come ho dovuto fare io, no? E quindi ho i corsi sia per gli adulti che poi anche dei bambini.
0: Quindi possiamo dire che se esiste il wrestling in Ticino è grazie a Luca Rusconi.
1: Sì.
0: È un movimento che cresce, prende piede o...
1: Sì, allora abbiamo un buon pubblico che ci segue, che cresce sempre, quindi abbiamo adesso un po' una fan base che sono quelli che ci sono sempre, mm-hmm. che non è facile, non è scontato cominciare a creare quello. E quello è quello che ti dà la possibilità di avere un po' una sicurezza, una base per poi andare avanti a promuovere altri eventi, no?
2: Chiaro.
1: Quindi parti già da, non parti da zero ogni volta, parti già da un buon punto, e quelli sono fondamentali. Quindi sì, è cresciuto, l'interesse anche dei media c'è sempre stato, ho sempre fatto interviste, ormai sono 20 anni che mi intervistano sul wrestling, ma io rispondo sempre più che volentieri a qualsiasi domanda. E anche a livello di atleti, ecco, qualcuno in più sta arrivando, che sta iniziando a provare, eccetera, così. E poi la novità dall'anno scorso è proprio il corso per i bambini, no? Dove
2: sì.
1: chiaramente non ci sono tutte le mosse spettacolari che fanno gli adulti, ma c'è comunque una buona base sportiva, quindi il corso è diviso un po' in quello che sono le nozioni base sportive, coordinazione, resistenza, forza, un po' tutte queste cose qua che vanno al di là del wrestling. Uh-huh. E la seconda parte invece più tecnica, su quello che sono un po' le mosse un po' base che possono fare anche i bambini. E poi a fine corso c'è uno spettacolino dove ognuno ha il suo costume, il suo personaggio, fanno un piccolo match. Quindi ecco, sul profilo Instagram della Pro Wrestling Live Events e del Pro Wrestling Training Ticino, o il mio, Luca Rusconi Baltasar, si possono vedere i video, così uno si fa un'idea.
2: Ma è stato recepito bene come corso quello dei bambini?
1: Sì, i bambini si sono esaltati tantissimo e hanno capito subito che è bello il concetto di spettacolo, mosse così, però bisogna farlo con testa, mm-hmm. e soprattutto bisogna prendersi cura del proprio avversario, che in realtà nel Pro Wrestling è un collega.
0: Tu con sì. un amico... comunque conoscente, ma loro vengono attratti da quello che magari vedono sui social o in tele?
1: Sì, allora chiaramente sono interessati già dal wrestling che vedono in televisione o sui media, però è anche proprio per fare qualcosa di nuovo e insomma provare un'esperienza che è diversa da tutte le altre, perché non c'è niente come il wrestling, no? Che mette insieme la componente sportiva con
2: sì,
1: quella
2: certo.
1: teatrale, unisce
2: sì.
1: le due cose, quindi ecco, è veramente una cosa unica, no? E quindi ecco, sono interessati anche per quello.
0: Ne parleremo ancora tra poco, adesso andiamo con la musica di Zucchero, poi torniamo in compagnia di Luca Rusconi.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
2: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
3: Da Matassi tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: ancora in compagnia di Luca Rusconi e Luca Ventura.
1: Sì, perché? Perché? Dillo.
0: Allora Luca, abbiamo scoperto che esistono anche i corsi di barbecue.
2: Esatto. Però non li tengo io.
0: No,
2: e
0: no,
2: neanche Luca, lui partecipa e basta.
1: Sì. No, perché Luca ci ha detto: se volete venire, io vi do i biglietti.
0: Sì.
1: Però io quel sabato lì ho un corso di barbecue perché mi è stato regalato da un mio amico e quindi non ci sono.
0: Vabbè, risposta.
1: Ah, c'è Ricky, può venire per me.
0: Inaspettata.
1: Sì,
0: inaspettata.
1: Però è la verità.
0: Vabbè, vuol dire che poi ci farà la grigliata qualcosa.
2: Quindi se bene, non certo. avete un corso di
1: barbecue, bravo,
2: barbecue,
1: mi piace
2: il 17
1: questo.
2: Ottobre vi invito alla Sala Aragonite a Manno perché ci sarà Pro Wrestling Live Lugano,
1: sì,
2: di nuovo si
1: sì,
2: torna
1: sì.
2: sul ring in Ticino con un evento, come ho detto, di livello internazionale con tanti atleti un po' da tutta Europa,
1: esatto,
2: compreso i nostri qui del Ticino, i miei allievi,
0: compreso tu,
2: compreso io chiaramente, che oltre che tenere in piedi tutta la baracca devo anche salire sul ring, ma lo faccio volentieri, ci sta.
0: È la parte che preferisci? Sì, immagino.
2: Ma allora ti dirò, organizzare è talmente complesso e stressante che poi il momento in cui sali sul ring è quasi liberatorio,
1: no? Sì.
2: Però te lo puoi permettere se hai l'esperienza. Io appunto, avendo 20 anni di esperienza, posso permettermi di farlo, cioè di essere a un livello dove poi il match va via così, no? Però all'inizio non è assolutamente così, cioè all'inizio devi essere concentrato tutto sul match perché è complicato. Perché ci sono tante cose da tenere a mente. Ti devi ricordare cosa fare, non ti devi far distrarre troppo da farti prendere dal pubblico, che è giusto ascoltarlo, ma non devi neanche farti distrarre troppo, no?
1: Certo.
2: Hai un personaggio che stai interpretando, devi essere credibile, stai raccontando una storia attraverso le mosse, quindi sono tante cose che devi fare insieme. Quindi devi ragionare, ma devi anche correre, non puoi fermarti a ragionare cosa sto facendo, cosa devo fare adesso, no?
1: Ma tu segui un copione, Luca?
2: Scritto
1: prima?
2: Per il match o per lo spettacolo?
1: No, per il match.
2: Allora, per il match, match chiaramente, essendo che è uno spettacolo, non una competizione, sono
1: sì?
2: pianificati. Il che non vuol dire che sia pianificato al 100%.
1: Tutto.
2: Anzi,
1: okay.
2: Più sei bravo, più puoi permetterti di lasciare spazio all'improvvisazione. Però ecco, un minimo di struttura la devi avere, anche prima di tutto per evitare di fare le stesse cose che fanno gli altri, quindi ci si parla un po', ogni match ha la sua storia, ha la sua logica,
1: okay.
2: E quindi si pianifica un po' quello che sono le fasi principali, poi puoi pianificare o di più o di meno, dipendenza anche del tipo di match, come ho detto, però sì, c'è la possibilità anche di improvvisare.
1: Ma con l'improvvisazione non rischi di fare male all'avversario, magari perché lui non si aspetta una tua mossa?
2: Improvvisazione vuol dire improvvisarsi a inventare cose che non sai fare. Tu hai un tuo set di mosse da andare a pescare, è lo stesso per il tuo avversario, e quindi tu in base alla situazione del match in cui sei vai a scegliere quale di quelle tante mosse che sai fare che ci sta bene farla in quel momento.
1: Ah, ok, ho
2: quindi in realtà non fai niente
1: di nuovo, diciamo.
2: Puoi fare di nuovo quelle cose che sono un po' intramezzo tra una mossa e l'altra, cioè non è che invento una mossa durante il match. Però potrei essere che quella sera, prima di fare la mossa, magari io scendo, vado dal pubblico, faccio una cosa che non ho mai fatto, oppure faccio un gesto o urlo qualcosa, cioè per dire, no, quelle cose lì che fai intramezzo,
1: sì,
2: che non ho mai fatto prima, lo sperimento quella sera lì e scopro che funziona e quindi lo ripropongo la volta dopo. È per quello che non devi pianificare tutto, perché sennò ti precludi la possibilità di improvvisare e scoprire cose nuove che non avresti pensato.
1: Ah, pensa
2: quindi
1: che...
2: è fondamentale lasciare un minimo di spazio all'improvvisazione.
1: Fighissimo.
0: Sì, ma questo è il lavoro di creativo, di pensiero, di scrittura, cioè la chiamo scrittura, poi magari è sempre a carico tuo, cioè se tu qui te ne occupi anche.
2: Non di tutti i match.
0: Okay.
2: Io per quelli più importanti posso dare degli input, magari posso dire tu vinci così o mi piacerebbe che fate questo, il tipo di storia, magari provate a fare questo, però chiaramente io vado a prendere degli atleti di cui so che mi posso fidare, quindi posso delegare a loro quasi tutto, no? Cioè io devo dare come direttore dello spettacolo qualche spunto, però poi in linea di massima sono molto liberi. Poi dipende sempre cosa stai facendo, a che livello lo stai facendo, qual è il tuo prodotto. WWE è un prodotto estremamente televisivo con dei tempi strettissimi. Lì deve essere veramente molto molto pianificato, molto concordato. Infatti ogni match ha un agent, che è questa persona che ha il compito di aiutare i due atleti a mettere le idee in chiaro, a capire cosa fare, cosa non fare, cosa tenere per la prossima settimana, cosa fare adesso. tanto lavoro, no, per pianificare un match. Quindi loro in WWE fanno una cosa un po' diversa, perché loro è un prodotto televisivo, devono stare, no? La priorità è quella.
1: Certo.
2: Mentre noi, come Pro Wrestling Live Events, ma come tutte le promotion a livello indie, che vuol dire indipendente, quindi non quelle che vedi in televisione, è un po' più uno spettacolo dal vivo, siamo un po' più concentrati e dedicati a chi viene a vederci dal vivo. Perché noi le riprese le facciamo, ma non è il nostro target principale. Cioè noi
1: di più, diciamo.
2: Esatto, noi siamo più per il pubblico che viene a vederci dal vivo. Okay. Mentre in WWE il pubblico è più un contorno, no? Quelle sì. 20.000 persone che sono lì ma fanno da sfondo, no?
1: Certo.
2: Perché loro lavorano le telecamere, lavorano per chi guarda la casa, perché sono quelli che pagano le fatture. Non che non incassano quei biglietti,
1: Però è una parte.
2: Però i soldoni inferiore. Li fai quando tu hai un contratto di 5 miliardi, non milioni, miliardi con Netflix,
1: sì.
2: Che è stato firmato di recente, no? Dell'accordo WWE Netflix. Quindi sì. È che i soldi arrivano da lì, non dai biglietti nel loro caso. Noi invece, ecco, siamo un po' più, abbiamo un rapporto col pubblico diverso, c'è un po' più interazione, siamo un po' più liberi in quello che facciamo.
1: È proprio un altro modo di concepire le cose.
2: È proprio, sì, quello che noi siamo ancora sul pro wrestling, mentre la WWE è proprio un prodotto a sé. Cioè sono di per sé lo stesso sport spettacolo, ma sono completamente due diversi, perché sono due tipi di target diversi.
1: Senti, dato che abbiamo un nostro collega che è tuo amico, lo conosci bene, Riccardo Pellegrini, che è stato a Las Vegas poco tempo fa, volevo chiederti se anche tu magari sei riuscito ad andare, se hai visto
2: E Riccardo ne ha pagate parecchie di fatture della ci ha lasciato giù un bel po' di soldoni, perché sì, sì. I prezzi sono comunque alti di quegli eventi gli speciali, ma io ho parlato un po' con lui era super entusiasta e e poi hanno un'esperienza, no? Perché comunque vai a Las Vegas, fai tutto il viaggio, poi quando arrivi tutta la città accoglie l'evento, lo fa proprio suo, no? Quindi ovunque vai si parla di wrestling, ci sono extra eventi al di là dell'evento vero e proprio, quindi ecco, è un'esperienza eccezionale quella.
1: Ne ho parlato. Infatti. Ce ne ha parlato anche lui e effettivamente ci ha testimoniato il fatto che è una cosa da fare almeno una volta nella vita se sei amante della WWE.
2: La WWE almeno una volta nella vita, se sei un fan di wrestling, comunque la devi andare a vedere, perché è un altro livello, perché è una produzione anche a livello proprio di arena, di luci, di musica, lo stage, ma poi anche proprio gli atleti che sono lì sono di un livello pazzesco. Uno magari non capisce la differenza, no? Uno dice ma scusa, ma il volo che fai tu dalla terza corda è uguale, no? A quello che può fare uno che vede in televisione, perché tecnicamente è uguale, è la stessa cosa, sì, ma è il contorno che cambia,
1: certo.
2: il contorno come il contesto in cui sono, ma poi anche l'esperienza che hanno e poi con la stessa identica mossa, nonostante sia uguale per tutti, comunque c'è un modo diverso di farla. No? Prima di tutto non è tanto cosa fai, ma quando lo fai ha senso farlo, per quello che riguarda le mosse nel wrestling, ma poi è proprio tutto quello, il contorno, no? Come ti muovi mentre stai per saltare, i tempi giusti, non devi andare troppo presto, non devi andare troppo tardi, devi prenderti il tempo di guardare il pubblico, guardare le telecamere, cioè ci sono tante cose. Quindi la mossa è sempre quella, ma se la fa Rey Mysterio o se la fai te,
0: cambia
2: perché lui ha un'esperienza incredibile, no? Non che noi non abbiamo esperienza, però capisci, loro lavorano a un livello talmente alto che è lì lo scalino la differenza. Poi dopo anche noi abbiamo il nostro da proporre, specialmente per chi come me è nato poi negli Stati Uniti, e lì proprio ti fai delle basi solide per poi essere in grado di fare le cose con un certo criterio, con una certa logica, e quindi ecco, non è da pensare perché siamo in Ticino che allora non è un buon livello, è un buon livello, perché fortunatamente io ho imparato tanto con i Dudley Boys negli Stati Uniti, che sono quelli che mi hanno allenato, e ho portato quell'esperienza lì qua.
1: E l'hai portato qua. Tanti anni di esperienza, Luca Rusconi in studio con noi a doppio passo. Tra poco, dopo questa canzone, andremo a parlare ancora di altro. Intanto

0: Su una base conosciutissima, quella di Bill Withers, Anderson .Paak ha scritto le sue rime e ha creato questa Good Day doppio passo Radio 3.
1: Dentro il mondo del wrestling con Luca Rusconi, manca ormai manca poco, siamo
2: manca
1: qui al prossimo evento che si preannuncia interessante perché è anche composto da nomi interessanti e di rilievo.
2: Sì, esatto, al 17 ottobre presso la Sala Aragonite di Manno a Wrestling Live Lugano ci saranno tanti atleti già conosciuti nel panorama ticinese, perché tornerà sul ring Fabio Ferrari, che è un collega con anche lui 20 anni e passi di esperienza, ma soprattutto il nostro campione in carica Renzo Rose, che ne arriva da un provino che è stato convocato proprio dalla WWE tramite i talent scout che tengono d'occhio un po' i talenti in Europa, quindi ecco, sono ragazzi che hanno una grande esperienza, un grande talento. Poi anche King Danza è un elemento che ha partecipato anche a serie televisive, ha fatto tanto altro fuori dal wrestling ed è un elemento incredibile di intrattenimento, eccezionale. Poi ci sono io, chiaramente, che gioco in casa, poi qualcuno dei miei allievi e soprattutto il spazio alle ragazze, quindi ci saranno ben due incontri con l'inglese LA Taylor, che sarà il suo debutto in Svizzera, quindi un atleta eccezionale e tante altre. Ma è importante dire una cosa: più che lo spettacolo è un po' per tutti, ci sono un po' tutti i gusti, ma più che gli atleti ci terrei a specificare che è uno show per le famiglie, è uno show per anche i bambini, sono i benvenuti, non c'è limite di età.
1: E cosa troveranno chi viene a vedere?
2: È uno spettacolo che è unico nel suo genere, dove il pubblico è parte integrante di quello che succede, non sono passivamente a guardare lo show, ma hanno possibilità di interagire con i wrestler e cambiare anche l'andamento dello spettacolo, tifando uno piuttosto che l'altro, e quindi è proprio uno spettacolo pensato per le famiglie e per i bambini. Quindi ecco, questo l'evento, i biglietti sono disponibili su biglietteria.ch, prowrestling.ch per tutte le informazioni, o se no sui social prowrestling live events, ecco lì potete andare a vedere un po' i video delle scorse edizioni. O contattare me, che vi do tutte le informazioni che volete.
1: C'è anche il wrestling femminile, sta crescendo a livello proprio di partecipazione.
2: Allora, il wrestling femminile è cambiato tanto negli anni, perché inizialmente erano, a livello WWE, erano proprio solo così un po' un contorno, no? Cioè non è che siano mai state trattate molto con rispetto, dico una quindicina d'anni fa. Negli ultimi 10 anni è cambiato tanto, hanno avuto molto più spazio, hanno anche avuto un main event a WrestleMania, sempre per parlare di WWE, e quindi questo poi ha avuto una ricaduta anche su quello che è le promotion indie come la nostra, dove lo spazio e la richiesta del wrestling femminile è cresciuto. Chiaramente non hanno molte opportunità, no? Quindi bisogna lasciargli lo spazio, perché sennò non hanno possibilità di crescere e migliorare. Quindi ecco, io cerco sempre di inserire uno o due match femminili anche per questo.
0: Bene, ottimo. Era Luca Rusconi, in arte Baltazar, che sta creando e ha creato da 20 anni e o più questo mondo in Ticino del wrestling, e quindi se siete interessati contattatelo privatamente, lui vi fornirà insomma tutto quello che è il manuale per diventare un grande wrestler, possiamo
2: sì,
0: dire così?
2: Sì,
0: wrestler,
2: esatto.
0: Qui in Ticino, perché appunto siamo riusciti a farlo diventare realtà. Luca, hai qualcos'altro da aggiungere?
2: Niente, ringrazio voi, ringrazio per lo spazio che concedete sempre agli eventi locali, e soprattutto invito tutti a non avere un pregiudizio sul pro wrestling, ma provare a venire a vedere una serata e giudicare coi propri occhi, perché
0: Beh.
2: Il feedback è sempre positivo.
0: Ottima
2: del
0: chiusura.
2: Nostro pubblico.
0: Grazie mille Luca, veramente.
2: Grazie a voi.
0: Buona domenica e a prestissimo, poi verrai a raccontarci come sarà andata. In bocca al lupo.
2: Grazie, ciao.
3: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Here we go.
1: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Basso. Doppio Basso.
2: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
3: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
2: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
4: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Qualcosa per te, il disco dell'Iga qui su 3i. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento della domenica. Qualche aggiornamento magari di risultati delle varie partite che stavamo seguendo in precedenza, che sono cambiati?
1: Sì, io come Ligabue ho qualcosa per te e i finali di Stabio Paradiso. Dimmi. 2-1-0 per lo Stabio. Il Coldrerio vince 5-0 sul Melide 2. Vince anche il Semine 4-0 col Sementina e vince anche il Riviera 2-1 sul Novazzano.
0: Oh, fantastico. Bene, sì. Quindi saranno felici di tutti questi risultati? Chi in particolare? Chi?
1: Beh, Coldrerio è felice, Semine e Riviera sono sicuramente felici, lo Stabio anche rialza la testa. Un po' meno felice, possiamo dirlo, il Bellinzona.
0: Sì. E parleremo domani a Football, ore 20:30.

0: questo vi facciamo ciao, perché dobbiamo concludere l'appuntamento di oggi di Doppio Passo e darvi l'appuntamento a domani su Teleticino dalle 20.30 con Football, sempre con Riccardo Vassalli e Luca Ventura.
1: Sì, parleremo di un ruolo, in particolare quello del portiere, con due persone che la materia la conoscono molto bene, ma ci troviamo qui con le spoiler. Grazie per averci seguiti.
0: Grazie anche a te, Ricky, per questa domenica. Come detto, noi seguiamo gli sport 360 gradi, quindi durante la settimana, se voi volete consigliarci un evento o qualsiasi altra cosa che merita la menzione, scriveteci alla nostra mail riccardo.vassalli@r3i.ch, lo stesso con luca.ventura.
1: Siamo
0: non lo
1: davvero
0: diciamo
1: alla
0: mai
1: fine
0: della mail, però è importante. Vabbè, no? È sempre importante ricordarlo.
1: Quello aziendale, siamo a disposizione per tutto.
0: Detto questo, vi salutiamo anche con il singolo di Jamiroquai e vi auguriamo una buona domenica sera. Da Riccardo
1: e Luca
0: è tutto. Ciao, ciao. A domani. Yeah.

0: è Radio 3i. Radio 3i. Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
1: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
0: Pirminmurer.ch. Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla, c'è!
4: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
1: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
1: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
2: E i consumi?
1: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
2: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
3: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
5: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico.

0: franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i.
1: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Dove tutto costa meno.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
6: Beh, visto il costo della benzina.
5: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
7: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
6: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autoneck a Riazzino. Info su autoneck.ch e sui social.
1: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcenta.
3: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Yeah.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
1: Allora muoviamoci. Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirminmurer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
6: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento.

0: Che efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
1: Allora vuoi un HRV?
2: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio 3.
1: Radio 3.
0: Tele suona.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

e aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, non ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il